0: Sei in viaggio su 2, 3 o 4 ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada. Prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a
1: Ricordi di Viaggio MFP @libero.it oppure Radio Music for People @libero.it.
0: Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People.
2: Il Diario di Bordo, su Radio Music for People.
3: Speciale colonne sonore, è su Radio Music for People. Adesso.

0: Classic. Solo grandi emozioni e melodie che ti entrano nel cuore. Con solo le più belle ti regaliamo un concentrato di canzoni uniche.
1: Babe,
0: scelte una ad una da noi e proposte in rotazione casuale. Fatti cullare dalla musica che fa battere il petto. Solo su Music for

0: In questa edizione del diario di bordo su Radio Music for People c'è Deborah che ci racconta la sua esperienza vissuta tra moto e furgone nel centro e nord America.
1: Ciao Richard, questa esperienza è unica e indimenticabile, sia per tipologia di viaggio quanto per gli incontri che ho potuto fare non solo nei vari stati, ma proprio anche per il bel gruppo che si era creato quest'anno e con cui mi sono trovata veramente bene.
2: Senti, una curiosità, secondo te il popolo più simpatico tra i paesi che hai attraversato qual è?
1: Il popolo più simpatico che mi ha colpito è stato il popolo guatemaltese, che ci ha accolto veramente a braccia aperte con un gruppo di arleisti quasi come se fossero nostri fratelli. Ci hanno veramente fatto sentire a casa nostra, e anche se dall'altro lato la cosa che ho sopportato più a fatica è stato proprio il caldo del Guatemala, con un'umidità del penso 100%, che veramente era insopportabile, però tutto il contorno ha reso tutto lo stesso indimenticabile e fantastico. Penso un'esperienza che tutti dovrebbero provare nella loro vita, e anche stare a contatto con i bambini nell'MPH in Honduras penso sia un'esperienza formativa che dovrebbe essere molto più duratura nel tempo, che ogni ragazzo dovrebbe poter fare, e sicuramente potrebbe cambiare la visione della propria vita.
2: Soltanto un motociclista riesce a capire perché i cani amano mettere la testa fuori dal finestrino.

C'è un momento nelle notti radiofoniche in cui tutto sembra sospeso. Le città rallentano, le luci si fanno più morbide e anche chi ascolta lo fa in modo diverso. Non per riempire il silenzio, ma per cercare qualcosa. È proprio in uno di questi momenti che voglio portarvi oggi.

Immaginate di entrare in una piccola sala da concerto. Non è elegante, non è patinata. Le sedie sono tutte diverse tra loro, alcune scricchiolano, altre sembrano sopravvissute a mille serate. L'aria sa di legno, polvere e aspettativa. Sul palco non c'è ancora nessuno, ma qualcosa già vibra, come se il suono fosse lì, pronto, ancora prima che qualcuno lo suoni. Poi all'improvviso entrano loro.

Sono vestiti a pois, in bianco e nero, ma non coordinati, contrastanti. Uno è nero su bianco, l'altro è bianco sul nero. Sembrano specchi imperfetti l'uno all'altro. Non sorridono, non salutano, anche perché sono coperti da maschere imbarazzanti. Si piazzano ai loro strumenti come se stessero entrando in un rituale. Sono gli Engins de Poitrine. E quello che succede dopo non è facile da raccontare. La prima nota non è una nota, è qualcosa che sembra scivolare tra le note. Non è un do, non è un do diesis, è qualcosa che sta in mezzo. E subito il tuo cervello prova a rincorrerla e a incasellarla e a darle un nome, ma non ci riesce. È lì che entra in gioco la microtonalità. Noi siamo abituati a pensare alla musica come a una scala ordinata, 12 gradini, 12 suoni che si ripetono, ma loro no. Loro prendono quell'ottava e la frantumano, la moltiplicano, le piegano, inseriscono note tra le fessure, come se aprissero porte segrete dentro qualcosa che credevamo di conoscere perfettamente. E all'inizio lo ammetto, è destabilizzante. C'è chi si irrigidisce sulla sedia, chi ride nervosamente, chi guarda l'amico accanto come per dire «Ma è normale?». Ci sono quelli che restano immobili, perché a un certo punto succede qualcosa. Il caos diventa linguaggio. Quelle micro distanze tra le note iniziano a sembrare naturali, quasi inevitabili. La chitarra non suona sbagliata, suona nuova. Il basso non accompagna, scava tra le note. La batteria non tiene il tempo, lo spezza, lo reinventa, lo costringe a rincorrere. E poi la voce non canta sopra la musica, ci vive dentro. È come se gli Engins de Poitrine non stessero eseguendo un brano, ma costruendo un mondo in tempo reale, un mondo dove le regole che conosciamo non valgono più, ma in cui stranamente non ci si sente persi, solo spiazzati. Ed è qui che nasce la divisione, perché quando qualcosa rompe così profondamente le abitudini, le reazioni sono estreme. C'è chi si alza e se ne va scuotendo la testa, fuffa. Dice rumore senza senso. E poi c'è chi resta incollato alla sedia con gli occhi spalancati. Genio, pensa, qualcosa che non aveva mai sentito prima.

La verità forse sta nel mezzo, o forse no, perché la musica degli Engin de Poitrine non ha compromessi, non prova a piacere a tutti, non si addolcisce, non si piega, esiste e basta. Eppure, se si ascolta con attenzione, non è così aliena come sembra. Dentro quel caos ci sono echi, frammenti di passato, tracce di rock sperimentale, di avanguardia, di tutte quelle correnti che nel tempo hanno provato a spingere la musica oltre i suoi confini. Chi è abituato a queste sonorità le riconosce, le afferra al volo, le segue come indizi. Chi invece le incontra per la prima volta ha due scelte: rifiutarle oppure lasciarsi attraversare. E forse è proprio questo il punto. Non si tratta di capire subito, non si tratta di piacere nel senso classico. Si tratta di fare spazio, di accettare che la musica non debba essere qualcosa di comodo, prevedibile e rassicurante.

Régime de Poitrine non sono una band che ti accompagna, sono una band che ti mette davanti a qualcosa e ti chiede: sei disposto ad ascoltare davvero? E intanto fuori da quella sala immaginaria il loro nome inizia a circolare. Se ne parla nei forum, nei bar, nei backstage. C'è chi li difende con passione e chi li attacca con la stessa intensità. E poi succede qualcosa che cambia tutto. Qualcuno di molto noto decide di esporsi. È un musicista affermato, uno di quelli che di palchi ne ha visti tanti, li ascolta e non resta indifferente. Ed è così che Jack White, The White Stripes, li chiama, li invita, li porta in tour ad aprire i suoi concerti. E a questo punto, improvvisamente, quelle sonorità così strane, così diverse, finiscono davanti a migliaia di persone. Alcuni restano scioccati, altri incuriositi, altri ancora conquistati. Perché, vedete, l'impatto visivo, unito a quello sonoro, crea qualcosa di raro. Non è solo un concerto, è un'esperienza. E qui torniamo alla radio, a voi che state ascoltando. Magari non li avete mai sentiti, magari li avete incrociati per caso su qualche social e avete cambiato stazione dopo 30 secondi. Eppure, vi garantisco, come è successo a me, che mi hanno fatto sobbalzare sulla sedia al primo ascolto, ne vale la pena. Qualunque sia il vostro punto di partenza, vi propongo una cosa: la prossima volta che vi capita di ascoltarli, non cercate subito una melodia, non cercate un ritornello, non cercate qualcosa da canticchiare, cercate una sensazione. Lasciate che quelle note tra le fessure vi passino accanto senza afferrarle. Ascoltatele come si muovono e come si sfiorano, come creano tensione e poi magari la rilasciano. È un modo diverso di ascoltare, più istintivo, più aperto, e non è detto che funzioni, ma se funziona cambia tutto, perché a quel punto non state più ascoltando qualcosa di strano, state semplicemente ascoltando qualcosa di nuovo. E forse in un mondo dove tutto sembra già sentito, già visto, già catalogato, è proprio questo il vero lusso: scoprire che esistono ancora territori inesplorati anche dentro una semplice ottava.

0: Perché si dice che una fake news è una bufala? L'espressione è una bufala ha origini interessanti. Il termine bufala deriva dal latino bubalus ed è stato associato a un antico modo di dire italiano: menare altrui pel naso come un bufalo o una bufala, che significa ingannare qualcuno manipolandolo come si fa con i buoi e i bufali che si lasciano guidare per l'anello al naso docilmente o senza opporre resistenza. Un'altra spiegazione risale all'antica Roma e al malcostume dei macellai disonesti che vendevano carne di bufalo al posto di carne più costosa come maiale o manzo. Quando i clienti si rendevano conto dell'inganno esclamavano: «Ma questa è una bufala!». L'espressione si è poi diffusa nel linguaggio romanesco con l'idea di rifilare una fregatura a qualcuno. Da qui ha assunto il significato più moderno di diffondere una notizia falsa o esagerata come se fosse vera.
1: Le notizie di Cocktail Magazine torneranno tra poco più di un'ora.

Si vive di più andando 5 minuti al massimo su una moto come questa di quanto non faccia certa gente in una vita intera. Marco Simoncelli.

pura grinta britannica per la nuova stagione. Benvenuti a un nuovo appuntamento con Moto News. Oggi parliamo della rinnovata Triumph Tiger Sport 660, la crossover stradale inglese che si aggiorna nel look e mette la freccia sulle prestazioni. Il design si fa più affilato, con un serbatoio maggiorato e linee più aggressive.

0: kg e consumi davvero eccellenti. Oltre 28 km con un litro sull'extraurbano e un'autonomia da vera viaggiatrice che supera i 400 km a velocità di crociera. Da MotoNews e Radio Moto4Peace per ora è tutto. Guidate con prudenza ed evitate i coglioni che guidano con lo smartphone in mano.
1: Avete ascoltato?

dalle note nascoste ai palchi di domani, spazio alla freschezza e alla creatività della nuova musica. Su Music for People anticipiamo i suoni del futuro. Scopri insieme a noi i nuovi talenti. Tutti i giorni in random.

0: la velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: This is World Parade with Richard Hsu on Radio Music for People.
2: Pronto a metterti in viaggio sul ritmo dei motori e delle hit più forti del pianeta? A partire dal 1 ottobre 2026 prende il via la nuovissima edizione della World Parade. Ogni giorno una classifica tutta da ascoltare, tra musica travolgente, curiosità dal mondo e notizie dal settore della mobilità. Segna subito tutti gli appuntamenti per non perderti neanche una classifica. Lunedì alle 13, martedì alle ore 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16, venerdì alle 17 e sabato, doppio appuntamento alle 11 e alle ore 18, mentre domenica alle 10 e alle 19. Allaccia le cinture, fai il pieno di energia e preparati a viaggiare con noi. La World Parade ti aspetta tutti i giorni con Richard Hsu su Radio Music for People.
3: This is World Parade on Radio Music for People.
4: Sei sicuro che tuo figlio abbia l'età per i social network? A seguito del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali, TikTok sta chiedendo agli utenti italiani di indicare la data di nascita per evitare che si iscrivano i minori di 13 anni. È il momento di stare vicini ai nostri figli e controllare che non diano false informazioni. Se non ha l'età, i social possono attendere. www.gpdp.it/minori

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: Amore disperato è il più grande successo di Nada dai tempi dell'esordio sanremese nel 1969, quando allora minorenne presentò un brano di tutt'altro sapore climatico intitolato Ma che freddo fa. Invece Amore disperato è uno dei massimi tormentoni estivi e segna il rilancio dell'artista livornese nel segno della qualità. Dopo molti anni vissuti nelle retrovie, almeno a livello commerciale, nel brano che porta la firma anche di Gerry Manzoli, marito di Nada e nella formazione dei Camaleonti dai tempi d'oro, è una storia d'amore che viene raccontata con vivace originalità da una grande voce.

0: Avete ascoltato la rubrica Radio Tanto Tempo Fa. In questa edizione RTL, Radio Télé Luxembourg.
1: Shabia.

0: La Florida vieta la geoingegneria, multe e carcere per chi modifica il clima. Breaking news dalla Florida. Lo Stato americano ha messo al bando la geoingegneria, una svolta epocale con tanto di multe salate e addirittura il carcere per chi osa manipolare il clima. Ma andiamo con ordine. Ad aprile 2025 il Senato della Florida aveva già approvato la legge SB 56 che vieta qualsiasi attività di aerosol sul territorio e ora a maggio anche la Camera ha detto sì con un voto schiacciante 82 a 28. Dal 1 luglio 2025 quindi è reato iniettare, rilasciare o disperdere sostanze chimiche nell'atmosfera per alterare il clima. Le pene? Fino a $100,000 di multa per aziende e privati e per i piloti coinvolti, addirittura $5,000 e 5 anni di prigione. Un messaggio chiaro: basta sperimentazioni pericolose. E non è un caso isolato. A sostegno della legge, il ministro della salute Robert Kennedy Jr. ha twittato: 24 stati stanno agendo per fermare la geoingegneria. E allora la domanda sorge spontanea: se le scie chimiche, come sostengono in tanti, fossero solo una bufola, perché servono leggi così drastiche? Forse, e dico forse, i cosiddetti complottisti avevano ancora una volta visto giusto fin dall'inizio? Continuate a seguirci. La battaglia per il controllo del clima e forse altro è appena iniziata. E voi che ne pensate?
1: Cocktail Magazine con Richard Shue.

0: La strada non è una semplice striscia di asfalto, ma diventa fertile terreno per le emozioni, per la vita.
1: And now, it's time for Unforgettable Songs with Oldies, the hits of the 20th century.
2: Y ahora, es el momento de las canciones inolvidables con Oldies, los éxitos del siglo XX.
3: E adesso, è tempo di canzoni indimenticabili, con Oldies, i successi del XX secolo.

Non ho mai pensato alla musica come fatta da maschi o femmine, da neri o da bianchi. Per me c'era solo buona musica o musica scadente. Bonnie Raitt.

Amici di Radio Music for People, bentrovati all'appuntamento con Motor News, a cura di Marco Veronese. Le nostre auto moderne sono sempre più piene di schermi digitali e display touch. Ma cosa succederà a questi tablet integrati tra 10 anni? Si romperanno lasciandoci a piedi? Un recente e severo studio, condotto dal colosso tedesco dei controlli tecnici Dekra, lancia un allarme da non sottovalutare. Durata limitata. La vita media dei display LCD montate sulle vetture attuali è stimata tra i soli 10 e 12 anni. Il vero problema è che oggi questi schermi non servono solo per la radio. Controllano la climatizzazione, il riscaldamento, i sistemi di sicurezza e persino le funzioni base del veicolo. Se lo schermo muore, l'auto diventa inutilizzabile. Sostituire un blocco digitale completo costa oggi tra i 2.500 e i 4.500 euro. Il paradosso dell'usato. Un'auto acquistata nuova a 30.000 euro, tra 10 o 12 anni avrà un valore residuo d'usato di circa 5.000 euro. Questo significa che riparare lo schermo costerà fino all'80% del valore totale della vettura, portandola dritta alla rottamazione. In futuro, quindi, molte auto rischiano di finire dal demolitore non per un guasto al motore o al cambio, ma semplicemente per un microchip o un display touch andato in fumo. E anche per questa pillola di Motor News è tutto! Voi preferite i cari vecchi tasti fisici o i mega schermi touch? Ditecelo nei commenti sui nostri social! Restate con noi! La musica continua su Radio Music for People!

0: dietro le storie della musica.
1: È ancora colmo di dolore il cuore di chi ha amato Re Giorgio Armani nella sua lunga carriera di stilista. Non solo il mondo della moda con le sue muse e indossatrici, il mondo dello spettacolo, soprattutto il cinema e i suoi attori e attrici ne piangono la scomparsa. Il mondo dello sport, ma anche il mondo della musica, con il quale aveva sempre avuto un rapporto molto stretto. Armani considerava la musica come parte integrante del suo stile e del suo universo creativo, culturale, un rapporto che non si limitava solo alle colonne sonore delle sue sfilate o delle collaborazioni con le star del pop, del rock o del rap. Agli inizi degli anni 2000 Armani cominciò addirittura a pubblicare una serie di dischi con il titolo di Emporio Armani Café. Si trattava di raccolte di musica ambient, elettronica e sperimentale, create con il sound designer Matteo Ceccarini. Armani, oltre a vestire star del calibro di David Bowie, Madonna, Lady Gaga, Beyoncé, Andrea Bocelli o Grace Jones, era solito curare le playlist delle sue sfilate personalmente e scegliendo a volte brani che esprimessero non solo eleganza e contemporaneità, ma brani scelti per fare da colonna sonora agli spot, per esempio, dei prodotti di casa Armani, contribuendo anche in parte al successo di canzoni che altrimenti non sarebbero diventate delle hit mondiali. Una su tutte, Way Down We Go degli islandesi Kaleo.

0: sei in viaggio su due, tre o quattro ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada, prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a
1: Ricordi di Viaggio MFP chiocciola libero.it oppure Radio Music for People chiocciola libero.it.
0: Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People.

Le istituzioni occidentali pongono grande enfasi sulle politiche green, a tal punto che sembrano a volte eccessive, ma esistono contraddizioni sorprendenti. Abbiamo chiesto all'intelligenza artificiale quale sia l'impatto ambientale di una guerra moderna e purtroppo gli esempi attuali non mancano. Ecco che cosa abbiamo scoperto. Le guerre moderne hanno un impatto ambientale estremamente significativo, generando inquinamento su diversi fronti, tra cui emissioni di gas a serra, distruzione degli ecosistemi, contaminazione del suolo e delle acque e la produzione di rifiuti tossici e pericolosi. Le guerre contribuiscono enormemente alle emissioni di CO2 e di altri gas serra. Queste emissioni derivano principalmente da veicoli militari, carri armati, aerei da combattimento, elicotteri, navi, che consumano grandi quantità di carburante fossili. Ad esempio, un carro armato moderno come l'M1 Abrams può consumare fino a 3,5 litri di carburante per chilometro. Poi ci sono le operazioni logistiche su larga scala, che coinvolgono il trasporto di truppe, armi e materiali attraverso lunghe distanze, spesso con aerei e navi altamente inquinanti. Fabbricazioni d'armamenti, che richiede molta energia e risorse, generando emissioni considerevoli già nelle fasi di produzione e di trasporto. E poi ancora, distruzione delle infrastrutture, come edifici e centrali elettriche, che non solo emettono CO2 nel momento della distruzione, ma anche a lungo termine attraverso la ricostruzione necessaria. Secondo uno studio del 2019, le forze armate degli Stati Uniti da sole emettono più gas serra di paesi come la Svezia o il Portogallo, emettendo annualmente circa 59 milioni di tonnellate di CO2. Da non dimenticare inoltre la distruzione degli ecosistemi, la deforestazione, la perdita di biodiversità, la contaminazione dei suoli, residui di armi e munizioni, sversamenti di carburante e sostanze chimiche, uso di uranio impoverito, rifiuti e la guerra tossici. Provoca spesso migrazioni di massa e i campi profughi, che ospitano migliaia o milioni di persone, possono causare un forte stress ambientale. La gestione dei rifiuti, l'acqua e l'energia per queste popolazioni è difficile da organizzare in modo ecologico, causando ulteriori danni agli ecosistemi locali. I conflitti armati hanno conseguenze ambientali che si prolungano per decenni. In alcuni casi le zone di guerra rimangono contaminate per decenni, come è successo con le mine anti-uomo in Cambogia e con le armi chimiche utilizzate durante la Prima Guerra Mondiale. In conclusione, le guerre moderne causano un'enorme quantità di inquinamento e di danni ambientali che, con effetti diretti e indiretti che si estendono ben oltre la durata del conflitto, non solo contribuiscono massicciamente al cambiamento climatico attraverso le emissioni di gas a serra, ma lasciano anche

0: cicatrici permanenti sugli ecosistemi e sulle popolazioni colpite. Risolvere questi problemi richiede un impegno globale, sia nella prevenzione dei conflitti che nella riparazione dei danni ambientali causati dalle guerre.
1: Cocktail Magazine ritornerà in onda tra poco più di un'ora.
2: Radio Music for People presenta
3: Coming Soon Radio,
4: quotidiano di informazione cinematografica.
5: Eleanor!
6: Dal capolavoro di Jane Austen.
5: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
6: Due sorelle, due modi diversi di amare.
5: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
6: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
7: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Wall Street, nel fango delle cifre tutto se ne va. Guerriglia nella giungla, ma sotto un tetto di palme, amore mio.

custodi di passaggi a livello nel deserto. Spargono lacrime di petrodollari sufi soffocati, mullah immobili.

0: Il diario di bordo. Il diario di bordo. Su Radio Music for People.
1: Ecco un altro tipico ricordo che voglio in un certo senso condividere con voi grazie a questo contenitore che è il diario di bordo di Radio Music for People. È un ricordo che è per me indimenticabile, risale al 2014 durante la missione di Moto for Peace denominata Medici in Moto in Nepal, un viaggio pazzesco da Roma a Kathmandu. Il nostro percorso prevedeva l'ingresso in Tibet e quindi il passaggio sulle strade più alte del mondo, tra le vette dell'Himalaya. Mio figlio Julian all'epoca aveva solo 6 anni, parlava principalmente tedesco e pochissimo italiano, ma era davvero affascinato dal mio viaggio e mi seguiva con tantissima curiosità. Un giorno, mentre ero lassù, mi arrivò un suo messaggio vocale che mi fece morire dal ridere. Ascoltatelo anche voi.
2: Tu, allora Cina è... no... L'Himalaya è nella Cina dentro o la Cina è nell'Himalaya? Papi?
3: Avete vissuto anche voi un aneddoto divertente? Magari strano. Oppure memorabile durante un viaggio su 2, 3 o 4 ruote? Mandateci il vostro racconto con un vocale e sarete in onda su Radio Music for People. Inviate il tutto via email agli indirizzi. Ricordi di viaggio @fp@libero.it oppure Radio Music for People @libero.it.

La meraviglia della musica è che, oltre al suono, porta con sé storie. È il caso di uno dei più bei brani degli anni 90, Teardrops, dei Massive Attack, che per inciso oggi, nel 2025, compie la bellezza di 27 anni, ma non li dimostra affatto. Scritto dalla cantante Elizabeth Fraser, dei Cocteau Twins, è un brano dedicato al grandissimo Jeff Buckley, morto tragicamente nel 97, con il quale lei aveva avuto un'intensa e appassionata relazione. Il testo è pieno di poesia, canta Love is a verb, Love is a dying word, l'amore è un'azione, qualcosa che va costruito. Teardrop on the fire, una lacrima sul fuoco, la lotta tra dolore e speranza. La batteria fu campionata dal brano Sometimes I Cry di Les McCann. L'arpeggio che caratterizza il brano invece è un ostinato, che usa soltanto tre note, il La, il Mi e il Re, eseguito col suono del clavicembalo, il tutto sostenuto da bassi profondi del pianoforte, con le note La, Sol e Re. Cosicché la melodia fluttuante nell'interpretazione di Elizabeth Fraser è veramente un capolavoro. Alterna frasi sonore in maggiore, poi in minore. È meraviglioso. E poi la riproduzione continua del basso, suonato su corde più gravi, un basso a 5 corde, talmente basse da essere quasi indefinite. Teardrop è oggi un grande classico, e sapere che è stata dedicata al grande Jeff Buckley non può che farcela amare ancora.

0: quando la radio aveva il sapore della scoperta e la magia delle grandi voci.
1: Precisely by my Seiko quartz wristwatch throughout Great Britain, it's exactly 1 o'clock.
2: Compiled from news agencies around the world, this is Radio Luxembourg News.
0: Nelle ore serali e notturne, radio tanto tempo fa ti porta indietro nel tempo. Riascolta spezzoni storici, trasmissioni d'altri tempi e rare registrazioni in qualità da studio, salvate dal fruscio delle vecchie onde medie e lunghe.
3: Last week a new entry at 39, this week all the way up to 17, Joan Jett and the Blackhearts.
0: Accontenta la nostalgia. Viaggia nel passato. Solo con Music for People.

Amici di Radio Music for People, ben trovati all'appuntamento con Motor News, a cura di Marco Veronese. Ci sono importanti novità in casa Can-Am per gli amanti dei viaggi su tre ruote. La casa canadese introduce la gestione completamente automatica sulla gamma Spider, storicamente dotata di cambio semiautomatico gestito dalle palette al manubrio, segnando una vera svolta per la facilità di guida. Ecco cosa cambia e perché è un'innovazione tanto attesa. Esperienza Twist & Go. Dimenticate le palette al manubrio per salire e scendere di marcia. Ora basta girare la manopola del gas per godersi il viaggio in totale relax. Comfort imbattibile nel traffico e in viaggio. La gestione automatica si sposa alla perfezione con il grande comfort dello Spider, eliminando lo stress del cambio nelle ripartenze e nei percorsi urbani. Massima fluidità dal propulsore Rotax. L'elettronica sfrutta al meglio l'abbondante coppia del motore, offrendo riprese pronte e cambiate impercettibili ad ogni andatura. Un aggiornamento che rende lo Spider ancora più accessibile e divertente. Perfetto per chi vuole pensare solo alla strada e al panorama. E anche per questa pillola di Motor News è tutto. Voi preferite il cambio manuale o la comodità dell'automatico? Ditecelo sui nostri social. Restate con noi, la grande musica vi accompagna sempre su Radio Music for People.

Maxi Megamix. Le canzoni che già conosci, suonate in un modo diverso. We will fill your world.

0: Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
1: Perché nello sport si premiano i vincitori con le coppe? L'origine delle coppe come premi nelle competizioni sportive risale all'antica Grecia, dove venivano usate in banchetti rituali per celebrare l'amicizia tra i partecipanti. Nel XVIII secolo questa tradizione fu ripresa dalla Chiesa metodista britannica, tuttavia è solo nel Regno Unito, nel secolo successivo, che le coppe divennero parte delle celebrazioni sportive. Oltre a essere utilizzate per contenere premi in denaro per i vincitori, le coppe divennero simboli ambiti, condivisi e quasi venerati dagli atleti. Un esempio è la Coppa delle 100 Guinee, assegnata dal 1851 ai vincitori America's Cup, una prestigiosa competizione velica ancora oggi molto ambita.

0: This is World Parade with Richard Hsu on Radio Music for People.
1: Pronto a metterti in viaggio sul ritmo dei motori e delle hit più forti del pianeta? A partire dal 1 ottobre 2026 prende il via la nuovissima edizione della World Parade. Ogni giorno una classifica tutta da ascoltare, tra musica travolgente, curiosità dal mondo e notizie dal settore della mobilità. Segna subito tutti gli appuntamenti per non perderti neanche una classifica. Lunedì alle 13, martedì alle ore 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16, venerdì alle 17 e sabato doppio appuntamento alle 11 e alle ore 18, mentre domenica alle 10 e alle 19. Allaccia le cinture, fai il pieno di energia e preparati a viaggiare con noi. La World Parade ti aspetta tutti i giorni con Richard Hsu su Radio Music for People.

0: dalle due alle quattro ruote, tutte le informazioni e le curiosità più imperdibili dal mondo dei motori. In random su MFP. Motor News.
1: Motor News.
0: A cura di Marco Veronese. Tieniti pronto a vivere tutta la passione che si muove solo su Music for People.

0: Se hai bevuto alcolici, assicurati che qualcun altro ti riporti a casa. Quando non guidi dopo aver bevuto, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
2: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
3: Con la pasta al grano italiano, vince l'Italia.
4: Non scegliere solo il prezzo. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
2: Leggi l'etichetta. Fai la scelta giusta.
5: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Anno 1964. Fermiamoci un attimo qui. Un anno, due città, due garage e due gruppi di ragazzi che ancora non sanno assolutamente che cosa stanno per combinare. Siamo a Belfast, Irlanda del Nord. Un gruppo di giovani musicisti irlandesi prova, cambia formazione, cambia nome, finché trova quello definitivo. Si chiameranno Them, ovvero quelli. Un nome strano, misterioso, quasi inquietante. E alla voce c'è un ragazzo che qualche anno dopo diventerà una delle voci più importanti e riconoscibili della musica mondiale, Van Morrison. Ora, siamo sempre nell'anno 1964, ma questa volta siamo a Milano. Un altro garage, un'altra chitarra, un'altra batteria, un altro gruppo di ragazzi. E anche loro dovranno trovare un nome. E lo trovano. Si chiamano I Quelli. Them, quelli. Stesso significato, stesso nome, stesso anno. Due lingue diverse, due storie che non si incontreranno mai. O forse, almeno musicalmente, qualcosa in comune ce l'hanno.

Nel 1964 i Them pubblicano Gloria. Tre accordi, un riff, una voce e improvvisamente il rock ha un nuovo pezzo di storia. Gloria è un brano destinato ad essere suonato e risuonato per decenni. Lo suonano i Doors, lo suona Patti Smith. Insomma, da generazioni di musicisti che, ascoltando quei tre accordi, capiscono che una cosa è semplice. Non serve complicare tutto, a volte bastano tre accordi e sai cosa farne. Ma adesso torniamo a Milano, perché anche i Quelli, proprio nello stesso anno, hanno il loro piccolo asso nella manica. Prendono una canzone francese di Michel Polnareff, La Poupée qui fait non. La traducono esattamente uguale all'originale. Il risultato è la bambolina che fa no, no, no. È allegra, è orecchiabile, è irresistibile e soprattutto funziona. Diventa un successo, ma qui arriva la prima stranezza. Perché quella canzone usa gli stessi tre accordi di Gloria, dei Them. Tre accordi, gli stessi abbiamo detto, solo mescolati in modo diverso. Belfast e Milano, Them e Quelli. Due gruppi che non si conoscono, due canzoni completamente diverse, eppure tre accordi che sembrano aver deciso di fare il viaggio da soli. Ma questa è soltanto la prima parte della storia, perché dietro al nome dei Quelli ci sono già alcuni ragazzi che stanno per cambiare per sempre la storia del progressive italiano. Franz Di Cioccio, Franco Mussida, Flavio Premoli. Tre nomi, tre musicisti, e qualche anno dopo questi non saranno più i Quelli, diventeranno...

0: La premiata Forneria Marconi, una delle band italiane che porterà il progressive oltre i confini del nostro paese. Ma aspettate, perché c'è ancora un pezzo di storia, ed è forse quello più incredibile. A un certo punto, alla voce dei Quelli, arriva un ragazzo nato a Taranto, ma cresciuto a Milano. Si chiama Antonio, ma tutti lo conoscono come Teo. Sì, è Teo Teocoli, proprio lui. Quello che anni dopo vedremo in televisione imitare Adriano Celentano.
1: E farò una pausa. Io non so parlare d'amore, l'emozione non ha voce.
0: Teo è quello delle imitazioni, dei personaggi, delle battute, della comicità, uno degli artisti più popolari dello spettacolo italiano. Ma prima di tutto Teo Teocoli era un ragazzo con un microfono in mano e cantava con i Quelli. E improvvisamente tutto torna. Belfast, Milano, Them, Quelli, Van Morrison, Teo Teocoli, Di Cioccio, Musida, Premoli, una canzone francese, tre accordi uguali, un garage e una quantità incredibile di futuro che nessuno allora poteva ancora vedere. Perché forse è proprio questo il bello della musica, non sai mai dove ti porterà. Puoi entrare in un garage pensando semplicemente di voler suonare e uscire di lì, anni dopo, con una storia che nessuno avrebbe potuto scrivere prima. Nel 1964 a Belfast un gruppo si chiamavano Them, a Milano un gruppo si chiamava I Quelli. Due parole diverse ma con lo stesso significato, abbiamo detto, e forse senza saperlo stavano dicendo la stessa cosa. Loro, gli altri, quelli che ancora non conosci, quelli che non devono ancora arrivare, quelli che entreranno in un garage, prenderanno uno strumento e cambieranno la loro vita. E allora, la prossima volta che sentirete partire tre semplici accordi, pensateci, perché dietro quei tre accordi potrebbe esserci una band, un cantante, un comico, un futuro. Questa è la vera magia della musica. Nel momento in cui nasce, nessuno sa ancora cosa diventerà. Un ragazzo può entrare in un garage, accendere un amplificatore, imbracciare una chitarra e suonare. Quello che oggi sembra soltanto un suono, domani però potrebbe essere una storia. E noi quella storia continueremo a raccontarla per voi, perché nella musica il bello è tutto quello che c'è dietro.

0: Il leone di Pesaro rialza la testa e torna a cacciare. Oggi mettiamo sotto i riflettori un'attesa regina del mercato, la nuova Benelli TRK 902. Tutto ruota attorno al suo generoso motore da 93 cavalli. Non un mostro da tirare ad alti giri, ma un propulsore pieno di muscoli sotto, da guidare di coppia per godersi appieno ogni viaggio. Il design firmato da Stefano Casanova evolve il DNA di famiglia. Linee animalesche, ma decisamente più armoniche rispetto al passato. Due le versioni disponibili. La stradale, con cerchi in lega da 17 pollici per chi cerca più agilità tra le curve, e la Explorer, con anteriore da 19 pollici per non fermarsi dove finisce l'asfalto. La bilancia segna un peso importante, tra i 230 e i 240 kg a vuoto, ma la posizione di guida nettamente migliorata regala un controllo totale dell'avantreno. E la vera bomba sta nel listino, tecnologia premium a prezzi da saldo. Parliamo di 8.790 euro per la stradale e 8.990 euro per la Explorer, con radar posteriore di serie per l'angolo cieco e persino il tris di valigie incluso nel lancio. Ma le notizie in casa Benelli non finiscono qui. Pesaro ha confermato che ad EICMA presenterà ben 6 novità, tra cui due nuove enduro pure e un attesissimo 3 cilindri. Il leone è tornato e fa sul serio. Da Moto News per ora è tutto. Giù la visiera e gas a martello.
1: Avete ascoltato Moto News, notizie in pillole sul mondo delle due ruote a cura di Marco Veronese. Oh.

0: Cette chita qui mène la danse.
1: So, diggity diggity diggity diggity, hey.
2: 3, 3, 3.
3: Tre grandi successi, senza alcuna interruzione.

0: Ciao a tutti, mi chiamo Carmelo, vengo da Santa Teresa di Riva, in provincia di Messina, e quest'anno finalmente ho realizzato il mio sogno, un viaggio in Europa con destinazione North Cape. Vi voglio raccontare una mia sventura successa in Norvegia durante poco prima di Bodo. Vengo fermato dalla polizia che mi contesta il limite di velocità. Nel contempo fermavano da prima un'autovettura locale, una Tesla, che veniva mandata subito via, e successivamente me e il mio collega mi contestano la violazione, e alle mie rimostranze, scusi, ma anche la macchina, noi seguivamo quella macchina, anche quella macchina andava alla nostra velocità perché è stata mandata via. Il poliziotto norvegese mi risponde che non poteva fare una violazione in simultanea, al che gli ho detto scusa, e a me, al collega, perché sì. Era rimasto un po' in silenzio, ma alla fine ci ha contestato entrambe le violazioni. Comando, rispettate i limiti in ombreggia, perché sono veramente delle sanzioni molto salate.
1: È giunto il momento di aprire la parentesi più emozionante della nostra programmazione radiofonica con le musiche delle più belle colonne sonore.

0: Sei in viaggio su due, tre o quattro ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada, prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a
1: ricordi di viaggio mfp@libero.it oppure radiomusicforpeople@libero.it.
0: Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People.

0: notizia che sto per raccontarvi adesso in questa edizione di Cocktail Magazine ha dell'incredibile, perché in un mondo normale sarebbe stata notizia da prima pagina in tutto il mondo, ma così non è stato e tutte le persone che ancora oggi si informano esclusivamente dal mainstream forse neanche ne sono venuti a conoscenza. Si tratta di una denuncia presentata da alcune sigle sindacali della Polizia e Guardia di Finanza italiana nei confronti di figure di primo piano dell'Unione Europea e delle aziende farmaceutiche coinvolte nella campagna vaccinale contro il Covid-19. Ma veniamo al punto. Nel 2025 è stato depositato in procura un dossier molto voluminoso che conterrebbe migliaia di pagine di documenti relativi ai vaccini anti-Covid. Nel fascicolo compaiono nomi importanti: la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, Stella Kyriakides, ex commissaria europea alla salute, i CEO di Pfizer e BioNTech, Albert Bourla e Ugur Sahin, il direttore generale dell'EMA, Emer Cook, l'ex commissaria alla salute della Unione Europea, Margaritis Schinas. L'articolata denuncia e le accuse elencate dai sindacati sono estremamente pesanti. Parliamo di ipotesi di reato come corruzione, frode, false dichiarazioni all'autorità giudiziaria, falso ideologico, lesioni, somministrazioni di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica e persino omicidio. La procura, che avrebbe ricevuto il materiale secondo le stesse fonti, non è stata resa pubblica proprio per permettere agli acquirenti di lavorare senza pressioni. Non ci sono al momento conferme ufficiali da parte delle istituzioni coinvolte né riscontri da parte della stampa internazionale o dei principali media nazionali, ma su questo non avevamo dubbi. I rappresentanti sindacali hanno spiegato che la loro iniziativa nasce dalla volontà di fare chiarezza sulle procedure di approvazione dei vaccini e sugli eventuali effetti avversi, ma anche da un clima di tensione interno alle forze dell'ordine durante il periodo delle restrizioni sanitarie. Come sempre in casi del genere, così delicati e con accuse così forti, è importante distinguere tra denunce, ipotesi, opinioni e fatti accertati. Saranno eventualmente le autorità giudiziarie, se riterranno l'esposto meritevole di approfondimento, a verificare la fondatezza delle affermazioni contenute nel dossier. Noi continueremo a seguire la vicenda, ma voi iniziate a porvi qualche domanda, tipo: sindacalisti, ma sempre personale delle forze dell'ordine, rischierebbero la faccia e la carriera nel presentare una denuncia di tale gravità se non fossero sicuri delle prove che hanno in mano?
1: Cocktail Magazine ritornerà in onda tra poco più di un'ora.
2: Notizie di Cocktail Magazine torneranno tra poco più di un'ora qui su Radio Music for People.
3: Sono canzoni che conosci, che cantichi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

C'è una cosa curiosa nella storia della musica. Alcune delle persone che hanno creato il suono di intere generazioni sono rimaste invisibili. E forse nessuno rappresenta meglio questa idea di Alan Parsons. Prima ancora di diventare un artista, Parsons era l'uomo dietro al vetro. Un ingegnere del suono, giovanissimo, sì, che si trovava però fortunatamente a Abbey Road, a lavorare con i Beatles, niente po' di meno, su un album storico, Abbey Road. Come together. Poi arrivarono i Pink Floyd e soprattutto un album iconico, The Dark Side of the Moon, uno dei dischi più importanti di sempre nella storia della musica, quello per intenderci del prisma. Quel suono perfetto, spaziale, quasi cinematografico, in parte porta quindi anche la sua firma. Nel 1975 succede qualcosa che però cambia tutto. I Pink Floyd stanno preparando Wish You Were Here e vogliono ancora lui alla regia. Chiunque sarebbe stato onorato di lavorare al disco che avrebbe fatto veramente la storia della sua vita. Alan Parsons invece no, dice proprio no. Non perché avesse litigato con la band, neanche perché non fosse grato, ma semplicemente perché sentiva che era arrivato il momento di fare qualcosa di suo.

Insieme a Eric Woolfson fonda i The Alan Parsons Project. E già il nome racconta tutto. Non è una band tradizionale, ma quasi un laboratorio sonoro, un progetto. I primi 5 album sono ambiziosi, sofisticati, pieni di riferimenti letterari e arrangiamenti progressive. La critica quindi spesso li definisce pretenziosi, troppo freddi, troppo tecnici, troppo cervellotici. E allora all'inizio degli anni 80 Alan Parsons decide di cambiare approccio. Entra in studio con una idea diversa, fare un disco più immediato, più emotivo, insomma più accessibile, senza però rinunciare a quell'eleganza sonora che era diventata il suo marchio. Nasce così Eye in the Sky, un album stranissimo da definire, pop, sì, ma anche orchestrale, atmosferico, quasi una colonna sonora che però riesce a diventare radiofonica.

Ed è proprio questo il suo segreto. Sembra semplice al primo ascolto, ma sotto la superficie è costruito con una precisione maniacale. Ogni suono è al posto giusto, ogni dettaglio ha un senso, eppure il disco scorre leggero, naturale, senza mai ostentare la propria complessità. È uno di quegli album che non ti travolgono subito, ma ti restano addosso. E ironicamente, anche stavolta, Parson finisce per fare un concept album, quasi senza volerlo, eh. Durante le registrazioni, infatti, torna continuamente un'immagine, l'occhio nel cielo, o forse l'occhio di Horus, quale potente amuleto dell'antico Egitto, che simboleggiava protezione, salute, prosperità e rigenerazione. Insomma, lo sguardo che osserva tutto, il controllo, la sorveglianza, la sensazione di essere sempre visti. Ed ecco allora Eye in the Sky, la title track, il brano simbolo della sua carriera, che però, pensate, rischiava di non entrare neppure nel disco, perché Alan Parson la considerava troppo semplice, troppo pop, non abbastanza sofisticata rispetto agli altri pezzi. Per fortuna qualcuno insistette, la canzone restò e a quel punto accadde un'altra intuizione geniale. Ci si rese conto che aveva la stessa tonalità di Sirius, l'introduzione strumentale del disco. Così i due brani vengono uniti e nasce una delle aperture più iconiche della storia della musica, perché Sirius qualche anno dopo verrà addirittura scelta da Michael Jordan come tema di ingresso dei suoi Chicago Bulls. E da quel momento quelle note diventeranno sinonimo di leggenda, vittoria, di spettacolo. Ma la parte più incredibile della storia arriva forse dopo, perché mentre milioni di persone ascoltano Eye in the Sky, quasi nessuno sa che faccia abbia Alan Parson. Lui non è una rockstar nel senso classico del termine, è un tecnico diventato artista, uno che ha sempre vissuto vicino ai mixer, non ai riflettori. E infatti lui stesso racconta un episodio meraviglioso, quasi ridicolo. Un giorno entra in un negozio di dischi, sugli scaffali c'è proprio Eye in the Sky, l'album che ha realizzato da poco. E l'album è esposto ovunque, in vetrina, sugli scaffali. Insomma, ne prende una copia, va alla cassa, mostra un suo documento e nemmeno così viene riconosciuto. Che in fondo è perfetto. Se ci pensi, perché Alan Parson è stato questo per tutta la vita, un uomo capace di creare musica gigantesca rimanendo quasi invisibile.

0: This is World Parade with Richard Hsu on Radio Music for People.
1: Pronto a metterti in viaggio sul ritmo dei motori e delle hit più forti del pianeta? A partire dal 1 ottobre 2026 prende il via la nuovissima edizione della World Parade. Ogni giorno una classifica tutta da ascoltare, tra musica travolgente, curiosità dal mondo e notizie dal settore della mobilità. Segna subito tutti gli appuntamenti per non perderti neanche una classifica. Lunedì alle 13, martedì alle ore 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16, venerdì alle 17 e sabato, doppio appuntamento alle 11 e alle ore 18, mentre domenica alle 10 e alle 19. Allaccia le cinture, fai il pieno di energia e preparati a viaggiare con noi. La World Parade ti aspetta tutti i giorni con Richard Hsu su Radio Music for People. This is World Parade on Radio Music for
2: People. Appassionati di due ruote, alzate il volume. Oggi parliamo di un grande ritorno che sta facendo sognare chi ha la polvere nel DNA e l'asfalto nel cuore, la Honda Transalp 750. Dopo anni di assenza è tornata nel 2023 e nel 2026 si conferma la regina dell'equilibrio. Ma ha senso comprarla oggi? Beh, se cercate una moto che sappia fare tutto, la risposta è un sì rotondo come le sue ruote a raggi. Sotto il serbatoio batte un cuore da 92 cavalli che spinge forte. Pensate che fa da 0 a 100 in soli 3 secondi e mezzo. Roba da far rimpicciolire gli specchietti di molte sportive. Ma il vero segreto è la facilità. La sella è comoda. La frizione è morbida come il burro e l'elettronica è da prima della classe, con ben 6 mappe di guida per passare dall'asfalto bagnato allo sterrato con un clic. I pregi? È una vera trasformista. In città è agile, tra i passi in montagna danza tra le curve e in autostrada è un treno, vibrazioni quasi zero e consumi che fanno sorridere il portafoglio, con oltre 24 km con un litro a velocità da crociera. I difetti? Beh, nessuno è perfetto. Il parabrezza non si regola in altezza e se siete dei giganti e volete guidare in piedi in fuoristrada il manubrio resta un po' bassino. E ricordate, non è un enduro specialistica. Se volete fare il deserto c'è la sorella maggiore Africa Twin. Ma in conclusione, con un mezzo che balla intorno ai 10.000 euro, la Transalp 750 è la scelta razionale per chi vuole viaggiare senza rinunciare al divertimento quotidiano.
1: Queste ed altre informazioni e curiosità sul mondo dei motori torneranno tra meno di due ore, qui su Radio Music for People.

0: informazione, curiosità, cultura. È giusto quello che ti cattura. È Cocktail Magazine con Richard Shu. Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
1: Oggi a Cocktail Magazine shakeriamo un drink dai retroscena decisamente amari che ci porta dritti dentro i segreti della gestione Covid in Italia. E la bomba questa volta scoppia direttamente in commissione parlamentare d'inchiesta. A sganciarla è stato Maurizio Federico, dirigente di ricerca dell'Istituto Superiore di Sanità, che ha rivelato un retroscena shock. Alcuni scienziati dell'ISS sarebbero stati sanzionati e sottoposti a procedimenti disciplinari interni. Il loro errore? Aver pubblicato uno studio scientifico basato su dati internazionali sugli effetti avversi dei vaccini a mRNA, in particolare su miocarditi e pericarditi. Secondo quanto denunciato, la censura non è scattata per problemi di metodo scientifico, ma perché il messaggio era considerato politicamente inopportuno. Ma non è tutto. Il dirigente ha raccontato di aver proposto per ben 3 volte un piano nazionale di ricerca proprio sugli effetti avversi, ma le sue richieste sono finite direttamente nel cestino del ministero, senza ricevere nemmeno un «le faremo sapere». Nel mirino del ricercatore c'è anche la cosiddetta finestra dei 14 giorni, ovvero il tempo massimo stabilito dalle autorità sanitarie per riconoscere un effetto avverso. Una regola che, a detta dello scienziato, non ha alcun senso biologico e che ha finito per sbarrare la strada ai risarcimenti per i danneggiati. Persone che, conclude Federico, si sono fidate dello Stato e che oggi si sentono abbandonate dalle istituzioni. La commissione d'inchiesta ha già promesso di andare fino in fondo e ha richiesto i documenti ufficiali su queste sanzioni interne. Insomma, il caso è aperto e il cocktail di oggi scotta parecchio. Voi che ne pensate?

0: Radio Music for People presenta
1: Coming Soon Radio,
2: quotidiano di informazione cinematografica.
3: Eleanor!
4: Dal capolavoro di Jane Austen.
3: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
4: Due sorelle, due modi diversi di amare.
3: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
4: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
5: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

I New York Dolls non erano un gruppo punk, il punk non esisteva ancora. Erano solo una delle tante rock band della New York disastrata dei primi anni 70. Todd Rundgren.

0: In questa edizione del Diario di Bordo su Radio Music for People, ascoltiamo l'esperienza vissuta in un aeroporto statunitense da Pierpaolo, che spesso ha viaggiato insieme al team di Moto for Peace, quindi con diversi visti sul passaporto.
1: Oggi voglio raccontarvi un piccolo episodio che mi è accaduto, un'avventura disavventura che mi è accaduta al mio arrivo all'aeroporto internazionale di Miami. Come voi sapete, noi di Moto for Peace viaggiamo e abbiamo viaggiato un po' in tutto il mondo, abbiamo toccato anche delle mete molto particolari, paesi di lingua araba, di musulmani dove c'è l'Islam, e quindi abbiamo nei nostri passaporti tutti i visti regolarmente richiesti ed ottenuti di questi paesi. E purtroppo, entrando negli Stati Uniti, quando vedono visti in lingua araba un po' si insospettiscono e mi hanno trattenuto per circa 2 ore all'arrivo al border gli agenti della sicurezza, perché non riuscivano a capire per quale motivo una persona che alcuni anni fa è stata in Libia, in Tunisia, in Egitto, in Sudan, ora cercava di entrare negli Stati Uniti. Ho dovuto spiegare chi siamo, cosa facciamo, ma finalmente alla fine, insomma, è arrivato il capo della sicurezza dell'aeroporto che ha capito perfettamente lo scopo delle nostre missioni, chi siamo, cosa facciamo, e ovviamente mi ha lasciato andare, mi ha lasciato raggiungere tutti i miei compagni che mi stavano aspettando in albergo. Questo però per dire che gli americani ci tengono moltissimo alla loro sicurezza e non tralasciano nessun dettaglio, e anche se devono controllare fino in fondo lo fanno senza problemi. Ciao a tutti, amici.

0: La storia che racconteremo oggi ha per protagonista una delle rockstar più grandi del nostro paese, Zucchero Fornaciari. E la canzone in questione è Pippo. Ma la storia che sto per narrarvi è raccontata in due versioni diverse. Una è questa, dettata proprio dal suo protagonista.
1: Ho cominciato a 13 anni, suonavo il sax tenore, non ero un grande sassofonista. Suonavo il sax tenore perché volevo vivere di musica. E poi una sera il cantante della band non si è presentato,

E proprio durante una di quelle notti a casa di Vasco a Zocca nasce uno dei brani più particolari della carriera di Zucchero, Pippo. La scintilla parte da un momento molto personale. Zucchero stava attraversando una crisi difficile con la moglie Angela Figlie e si sfoga con Vasco raccontandogli soprattutto una cosa che lo ferisce profondamente. Un amico che, approfittando della situazione, starebbe cercando di corteggiare proprio sua moglie. Tra rabbia e delusione e qualche bicchiere di troppo, i due iniziano a buttare giù frasi, idee, battute e ritmi. E quel miscuglio di amarezza e ironia prende forma nel testo di Pippo, costruito su un groove rhythm and blues trascinante. E poi c'è il dettaglio più curioso. Il nome Pippo, secondo la versione più famosa e anche la più divertente, sarebbe in riferimento a Pippo Baudo. E in piena atmosfera goliardica, Vasco e Zucchero, scherzando sul celebre presentatore, arrivano persino a fantasticare di portare il pezzo insieme sul palco del Festival di Sanremo. La leggenda racconta che poi Vasco finisce di scrivere il testo quella stessa notte, ma il bello è che il mattino dopo quasi non si ricorda nemmeno di averlo fatto. Quando poi Zucchero gli propone di incidere davvero il brano insieme, Vasco ovviamente rifiuterà. In quel periodo era poi completamente assorbito dall'uscita di un grande disco, il suo C'è chi dice no. E così quella storia, nata quasi per scherzo tra confessioni notturne, ironia e alcol, si trasforma in una hit clamorosa, un piccolo pezzo di storia della musica italiana nato dall'incontro di due giganti del rock italiano.

0: Behind the Stories of Music will return later with Marco Mantovani Behind.
1: Le storie della musica tornerà più tardi con Marco Mantovani.

0: Solo grandi emozioni e melodie che ti entrano nel cuore. Con Solo le più belle ti regaliamo un concentrato di canzoni uniche. Scelte una ad una da noi e proposte in rotazione casuale. Fatti cullare dalla musica che fa battere il petto. Solo su Music for People.
1: And now, it's time for Unforgettable Songs with Oldies, the hits of the 20th century.
2: Y ahora, es el momento de las canciones inolvidables con Oldies, los éxitos del siglo XX.
0: E adesso, è tempo di canzoni indimenticabili, con Oldies, i successi del XX secolo.

0: È tempo di Motor News
1: su Radio MFP
0: con Marco Veronese.
2: L'elica bavarese non si ferma più e alza di nuovo l'asticella. Amanti del tassello e dei grandi viaggi, aprite bene le orecchie. Dopo la furia della M1000RR, della R e della XR, la celebre lettera M sta per conquistare il territorio delle Maxi Enduro. I nostri radar a Monaco di Baviera hanno intercettato un prototipo che parla chiaro. Si sta scaldando i muscoli la nuova BMW M1300 GS. E vi diciamo subito una cosa. Non si tratta di un semplice esercizio di stile. La moto è praticamente pronta per la serie. Ma cosa cambia rispetto alla GS che già conosciamo? Qui la ricetta è chiara. Anima da enduro pura ed estrema riduzione del peso. Dimenticatevi la comodità da autostrada. Qui si fa sul serio. Ruote da gara con anteriore da 21 pollici e posteriore da 18. Cerchi a raggi con pneumatici Metzeler Caruth tassellate. Impianto frenante M con le inconfondibili pinze blu. Scarico interamente in titanio. Sospensioni ad escursione maggiorata e cardano irrobustito per ingoiare rocce, fango e i salti più doppi. Il motore boxer da 1300 cm3 confermerà i suoi super 145 cavalli. Ma la vera magia dei tecnici BMW sta nella cura dimagrante. Niente radar per il cruise control, via i pesi inutili, serbatoio snello e un nuovo telaietto posteriore alleggerito con sella ultrasportiva. Il risultato? Un rapporto peso-potenza che promette di far volare questa M1300 GS anche nei passaggi off-road più estremi. Restate sintonizzati, perché appena toccherà terra vi racconteremo come va. Da Moto News per ora è tutto. Giù la visiera e gas a martello.
3: Avete ascoltato Moto News, notizie in pillole sul mondo delle due ruote a cura di Marco Veronese.
4: Afrikaans, les meilleurs succès d'Afrique. Afrikaans, i migliori successi d'Africa.

0: Ivanpah Solar Plant went live 10 years ago and was supposed to produce clean power for at least 30 years.
1: L'Ivanpah Solar Electric Generating System, la più grande centrale solare termoelettrica al mondo al momento della sua inaugurazione, chiuderà i battenti. Costruita nel 2016 nel deserto del Mojave in California, questa mastodontica struttura copriva ben 14,24 km quadrati e vantava tre torri alte come grattacieli, circondate da 300.000 specchi. Un progetto da 2,2 miliardi di dollari con 1,6 miliardi finanziati dai contribuenti. Ma oggi fallimento economico, inefficienza tecnologica e un nuovo problema. Cosa fare con le tonnellate di rifiuti lasciati indietro? L'Ivanpah produceva il 30% dell'energia solare termica degli Stati Uniti, ma non è bastato. I costi di gestione, la bassa resa e la dipendenza da sussidi pubblici ne hanno decretato la fine. E ora, mentre gli ambientalisti promuovono la transizione verde, nessuno sa come smaltire gli enormi rifiuti tecnologici di questo fallimento. I verdi tacciono, intanto nel deserto restano solo torri abbandonate e specchi spenti. Il simbolo di un sogno energetico infranto.
2: Cocktail Magazine ritornerà in onda tra poco più di un'ora.

0: Sei in viaggio su due, tre o quattro ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada. Prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a
1: Ricordi di viaggio MFP@libero.it oppure radiomusicforpeople@libero.it.
0: Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People.

0: Lascia perdere lo smartphone. La distrazione può essere fatale. Quando non rispondi, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Hai scelto dove vivere? Hai scelto di innamorarti di nuovo? Hai scelto lo stile perfetto? Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori. Scegli la sicurezza, scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Scriverò un diario, perché l'inchiostro a volte serve solo a ricordare

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: Sembra quasi un paradosso. La cantante che ha scelto come nome d'arte Love è stata in realtà la donna più odiata della storia del rock, forse più ancora di Yoko Ono. E questo per colpa di una vita caotica, di un carattere ribelle e instabile, di una vera e propria ossessione per il successo, ma soprattutto per aver sposato, o come qualcuno ha detto sedotto, Kurt Cobain. C'è stato persino chi ha sostenuto che dietro la morte misteriosa del leader dei Nirvana si celasse proprio la sua ombra. Non ha mai avuto un carattere facile e al compromesso ha sempre preferito il confronto o la lite, anche in età matura. Era successo per esempio con l'investigatore privato Tom Grant, ingaggiato dalla Love per rintracciare il marito Kurt Cobain dopo la fuga dal rehab in California, e poi scaricato in malo modo. Quindi era stata la volta del regista d'assalto Nick Bloomfield, che voleva documentare la sua storia d'amore con Kurt, ma che poi, anche in seguito alle indagini e alle accuse di Tom Grant, cercava di avere da Courtney Love la sua versione dei fatti. Minacciato fisicamente e con azioni legali, Bloomfield era riuscito comunque a terminare le riprese del documentario Kurt and Courtney. Successivamente anche Brad Pitt e Gus Van Sant sono finiti nel mirino della Love. La Love doveva essere la protagonista di Fight Club, ma dopo aver rifiutato di concedere le musiche originali dei Nirvana per il film, venne licenziata. E da lì seguirono comunicati di fuoco, interviste acide, esternazioni violente, per non parlare delle continue pesantissime liti che sono andate avanti per anni proprio sui diritti delle canzoni dei Nirvana, con Dave Grohl soprattutto e Chris Novoselic. Infine, forse la cosa più triste, il turbolento rapporto con la figlia Frances Bean, che addirittura non invitò la madre al suo matrimonio. Ora sembra però che le cose tra le due vadano un po' meglio, ma la domanda è: durerà?

0: Le 10 auto più affidabili del 2026, dati TUV e ADAC. Amici di Radio Music for People, bentrovati all'appuntamento con Motor News, la vostra rubrica sul mondo dei motori. Giri la chiave o premi il pulsante d'avviamento e preghi che non si accenda la spia del motore? Oggi vi parliamo delle 10 auto del 2026 nate così bene da fare anche 300.000 km, chiedendo solo olio e benzina, sulla base dei dati reali di milioni di revisioni del TUV e dei soccorsi stradali ADAC. In questa speciale top 10 delle migliori auto per affidabilità consigliate da Motor News, troviamo modelli per tutte le tasche. Alla numero 10, Dacia Sandero, un vero mulo da fatica. Le versioni 900 e 1000 benzina e GPL usano una robusta catena di distribuzione in acciaio al posto delle fragili cinghie a bagno. Niente fronzoli, niente che possa rompersi. Posizione 9 e 8, Mini Cooper e Suzuki Swift. La Mini si riscatta dal 2018 con i motori BMW, mentre la Swift sotto i 1000 kg sforza meno freni e ammortizzatori, registrando meno dell'8,5% di difetti dopo 7 anni. Numero 7 e 6, le compatte tedesche, Audi A3 e BMW Serie 1 e Serie 2 Gran Coupé, con un tasso di problemi a 3 anni di appena il 3,3% grazie ai motori di nuova generazione. Posizione 5 e 4, il dominio ibrido Toyota, con Corolla e Yaris Cross, che superano i 300.000 km senza frizione, alternatore o motorino d'avviamento tradizionale, sfruttando la frenata rigenerativa. Posizione 3. Volkswagen T-Roc, il crossover da podio europeo col motore 1,5 TSI Evo, privo dei vecchi difetti di consumo d'olio. Ma chi c'è ai primissimi posti? Medaglia d'argento per la Honda Jazz. Tasso record di difetti di appena il 2,4% a 3 anni, costruita con un rigore ingegneristico straordinario. E al primo posto assoluto, regina di durata del 2026, la Mazda 2. Mentre gli altri rincorrevano piccoli tre cilindri turbo e delicati, Mazda ha mantenuto un 1,54 cilindri, aspirato con catena di distribuzione. Risultato? Solo il 2,9% di difetti e un'auto fatta per durare oltre 15 anni senza pensieri. In sintesi, l'auto perfetta la fa per il 70% la bontà del progetto, ma il restante 30% dipende dalla manutenzione che le dedicate. E anche per questo flash di Motor News è tutto. Continuate a viaggiare sui nostri byte. La gran musica vi aspetta sempre qui su Radio Music for People.
1: And now, it's time for unforgettable songs with oldies, the hits of the 20th century.
2: Y ahora, es el momento de las canciones inolvidables con oldies, los éxitos del siglo XX.
3: E adesso, è tempo di canzoni indimenticabili, con oldies, i successi del XX secolo.

0: Ciao a tutti, sono Richard da Gavirate, in provincia di Varese. Nel 2010 ero in viaggio con l'associazione Moto for Peace per la missione umanitaria Africa 16.000, da Tunisi fino a Città del Capo. Tra i tantissimi ricordi ce n'è uno che mi fa sempre sorridere. Eravamo in Sudan, in un piccolissimo villaggio in mezzo al deserto, praticamente immaginate 10 motociclisti, tutti con la stessa tuta da moto, tutti con il casco sotto il braccio, e dopo aver parcheggiato le moto e il furgone all'interno di un cortile, quindi non visibili per la via del paesello, ci stavamo incamminando verso un locale per fare una pausa pranzo e soprattutto per dissetarci, visto il caldo incredibile. All'improvviso mi si avvicina un uomo del posto avvolto nel tipico turbante bianco, mi guarda serio e mi chiede: "You astronaut? Shuttle?" Una scena memorabile che non dimenticherò mai.
1: Avete vissuto anche voi un aneddoto divertente? Magari strano? Oppure memorabile durante un viaggio su 2, 3 o 4 ruote? Mandateci il vostro racconto con un vocale e sarete in onda su Radio Music for People. Inviate il tutto via email agli indirizzi ricordidiviaggio@libero.it oppure radiomusicforpeople@libero.it.
2: È giunto il momento di aprire la parentesi più emozionante della nostra programmazione radiofonica con le musiche delle più belle colonne sonore.

0: This is World Parade with Richard Hsu on Radio Music for People.
1: Pronto a metterti in viaggio sul ritmo dei motori e delle hit più forti del pianeta? A partire dal 1 ottobre 2026 prende il via la nuovissima edizione della World Parade. Ogni giorno una classifica tutta da ascoltare, tra musica travolgente, curiosità dal mondo e notizie dal settore della mobilità. Segna subito tutti gli appuntamenti per non perderti neanche una classifica. Lunedì alle 13, martedì alle ore 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16, venerdì alle 17 e sabato, doppio appuntamento alle 11 e alle ore 18, mentre domenica alle 10 e alle 19. Allaccia le cinture, fai il pieno di energia e preparati a viaggiare con noi. La World Parade ti aspetta tutti i giorni con Richard Hsu su Radio Music for People. This is World Parade on Radio Music for People. Woo! Radio Music for People.

0: Cocktail Magazine.
1: Cocktail Magazine.
2: Cocktail Magazine.
0: Un motivo in più per saperne di più.
3: Cocktail Magazine con Richard Hsu. Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
4: Le moto elettriche dovrebbero fare rumore? Quello dell'eccesso o presunto eccesso di rumore è uno dei più recenti problemi che affliggono motociclisti, costruttori di moto e amministrazioni locali. Al riguardo è stata condotta un'inchiesta proprio per conoscere meglio la problematica ed emergere come ci sia sempre meno tolleranza verso il suono prodotto dalle motociclette. Al riguardo è stata condotta un'inchiesta proprio per conoscere meglio la problematica ed emerge come ci sia sempre meno tolleranza verso il suono prodotto dalle motociclette. Insomma, oltre a non essere ben visti, iniziamo a non essere nemmeno ben uditi, direbbe il vero motociclista. Una cosa certa è che uno scarico rumoroso rende i motociclisti sempre meno simpatici agli occhi e alle orecchie degli altri, in particolare di chi vive in zone molto battute dal turismo a due ruote motorizzato e che, guarda caso, sono per lo più zone montane, la cui quiete viene interrotta dalla fragore degli scarichi. In altre parole, vengono sentiti e come, ma non chi va in auto e chi è davanti a noi, ma tutti gli altri per i quali il passaggio di una moto diventa soltanto un fastidio. E così sempre più forze di polizia si stanno armando di fonometri e presto i motociclisti saranno costretti a tenere sotto controllo non solo la velocità, ma anche i decibel della propria motocicletta. Ma una domanda sorge spontanea: come si dice in questi casi? Se essere rumorosi non ci rende più sicuri, essere completamente silenziosi dovrebbe essere ancora più pericoloso o no? Beh, la mancanza di sound delle moto elettriche è una piaga aperta nel cuore dei motociclisti, molti dei quali, proprio per questa assenza, non sono disposti a riconoscerle come motociclette propriamente dette. Spesso si tira proprio in ballo il tema sicurezza. Non mi sentono arrivare, quindi sono in pericolo. La diffusione dei mezzi elettrici non è ancora capillare, ma soprattutto chi abita in città ha già potuto constatare come la loro silenziosità possa cogliere di sorpresa. Insomma, riteniamo che il silenzio delle moto elettriche possa essere causa di pericolo ora, ma lo sarà sempre meno in futuro, semplicemente perché tutti ci abitueremo di più alla presenza di questi veicoli silenti. Non solo, la riduzione dei mezzi a motore in favore proprio di quelli elettrici porterà ad una riduzione della rumorosità ambientale, sarà quindi più facile distinguere altri rumori a cui ora non possiamo prestare la minima attenzione, come il rotolamento degli pneumatici.
1: Cocktail Magazine ritornerà in onda tra poco più di un'ora.
5: Sono canzoni che conosci, che canticchi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

Behind, dietro le storie della musica. Oggi vi portiamo dentro la vita di una delle icone più brillanti della musica mondiale, un artista capace di reinventarsi, sorprendere e commuovere generazioni intere. Questa è la storia di Elton John.

Elton John nasce il 25 marzo del 1947 a Pinner, un sobborgo di Londra, con il nome di Reginald Kenneth White. Fin da piccolo, Reginald dimostra un talento fuori dal comune per la musica. A soli 4 anni suona già il pianoforte a orecchio, riproducendo melodie senza spartiti. La sua infanzia non è semplice. Cresce in un ambiente familiare rigido, con un padre distante e poco favorevole alla carriera musicale. Ma la passione è più forte di tutto. E a 11 anni ottiene una borsa di studio alla Royal Academy of Music di Londra. Qui inizia a costruire le fondamenta della sua futura carriera. Negli anni 60 Reginald entra nel mondo della musica professionale, suona nei pub, nei locali, nei piccoli gruppi, ma la svolta arriva quando risponde ad un annuncio della casa discografica Liberty Records. Non viene scelto come cantante, ma gli viene dato qualcosa di più prezioso ancora: il testo di un giovane paroliere, Bernie Taupin.

è l'inizio di una delle collaborazioni più straordinarie nella storia della musica moderna. Reginald cambia nome, diventando Elton John, un omaggio a due musicisti della sua prima band. E con questo nuovo nome nasce anche una nuova identità artistica, eccentrica, libera, unica. Negli anni 70 esplode il successo. Album come Elton John, Goodbye Yellow Brick Road e Honky Chateau lo consacrano a livello mondiale. Canzoni come Rocket Man, Candle in the Wind, Don't Let the Sun Go Down on Me o Your Song diventano inni generazionali.

Elton John non è solo un cantante, è soprattutto uno showman. I suoi concerti sono spettacoli totali, fatti di costumi stravaganti, occhiali improbabili e soprattutto un'energia contagiosa. Porta il pianoforte al centro della scena rock, trasformandolo in uno strumento protagonista. Ma dietro il successo si nascondono anche momenti difficili. Negli anni Ottanta Elton affronta problemi personali legati all'abuso di alcol e droghe. È un periodo complesso, segnato da crisi e cambiamenti. La svolta arriverà però negli anni 90, quando decide di intraprendere un percorso di riabilitazione, e da quel momento Elton John non solo torna a splendere artisticamente, ma diventa anche un attivista impegnato. Nel 1994 firma la colonna sonora del film Il Re Leone, vincendo anche un premio Oscar con Can You Feel the Love Tonight?

È un nuovo trionfo che dimostra la sua capacità di adattarsi e rimanere rilevante. 3 anni dopo, nel 97, Elton John interpreta invece una nuova versione speciale di Candle in the Wind, in memoria della principessa Diana, morta poche settimane prima in un incidente stradale. Goodbye.

Il brano diventa uno dei singoli più venduti di sempre, segnando profondamente la storia della musica. Parallelamente alla musica, Elton però si dedica anche con grande impegno alla lotta contro l'HIV e l'AIDS, fondando la Elton John AIDS Foundation. La sua attività filantropica ha contribuito a raccogliere milioni di dollari e a sensibilizzare il mondo su un tema fondamentale. Negli anni 2000 poi continuerà a produrre musica, collaborare con artisti di diverse generazioni e portare avanti tournée internazionali. Il suo stile evolve, ma la sua essenza rimane intatta. Autenticità, emozione e una straordinaria capacità di raccontare la vita attraverso le note. I'm Still Standing, sono ancora in piedi. Più di una canzone, una dichiarazione di resilienza. Dopo decenni di carriera, Elton John è ancora lì sul palco a incantare il pubblico. Nel 2018 annuncia poi però il suo tour d'addio, Farewell Yellow Brick Road. Un viaggio lungo anni per salutare i fan di tutto il mondo. Non è un addio alla musica però, ma ai grandi tour sì. Una scelta per dedicare a questo punto più tempo alla famiglia e alla vita privata. Ma Elton John è molto più di una leggenda musicale ancora vivente. È un simbolo di libertà, di trasformazione, di coraggio. Ha attraversato epoche, stili e difficoltà rimanendo sempre fedele a se stesso. La sua storia ci ricorda che il talento è importante, ma lo sono ancora di più la determinazione e la capacità di rialzarsi. E mentre le sue note continuano a risuonare, una cosa è certa: Elton John non è solo parte della storia della musica, è la storia della musica.

0: qui a fait le son.
1: Et tu vas à Beat Music.
2: Diario di Bordo, su Radio Music for People.
3: Sei in viaggio su due, tre o quattro ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada. Prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a
4: Ricordi di viaggio MFP @libero.it oppure Radio Music for People @libero.it.
3: Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People.
2: Il Diario di Bordo, su Radio Music for People.
5: Pressione pneumatici, l'errore che ti rovina il Can-Am Spyder. Ciao a tutti gli appassionati di motori da Motor News. Qui su Radio Music for People parliamo spesso di sicurezza e manutenzione. Ma oggi ci concentriamo su un errore diffusissimo che riguarda uno dei tre ruote più iconici in circolazione, il Can-Am Spyder. Troppo spesso vediamo piloti e persino meccanici gonfiare le gomme anteriori dello Spyder come se fosse un'auto standard, portandole a 1,5 bar o perfino a 2 bar, i famosi 30 PSI. L'allarme arriva direttamente dai garage specializzati. Viaggiare a 1,5 bar sull'anteriore è sbagliato e pericoloso. A differenza di quanto si possa pensare, la casa madre BRP raccomanda per le ruote anteriori del Can-Am Spyder F3 una pressione di soli 15 PSI, ovvero appena 1,03 bar.

Perché questa differenza è così importante? I pneumatici anteriori dello Spider sono progettati con una carcassa speciale per lavorare su un mezzo che non piega in curva. Gonfiarli a 1,5 bar significa farli lavorare con la fascia centrale troppo dura. Il risultato? La moto slitta più facilmente in curva. I pneumatici si usurano prematuramente al centro. Il comfort di guida peggiora drasticamente. Solo la ruota posteriore va gonfiata a 1,8 o 2,0 bar. Quindi, se guidate o conoscete qualcuno che possiede un Can-Am, ricordate, all'anteriore bastano da 1,0 a 1,1 bar max. Mantenete la giusta pressione e godetevi la strada. Restate con noi per altre pillole dal mondo dei motori, sempre qui su Radio Music for People.

0: c'è vapore acqueo su un pianeta simile alla Terra. Un gruppo di ricercatori della University College di Londra lo ha rilevato nell'atmosfera di K2-18b, un esopianeta dunque fuori dal Sistema Solare, potenzialmente abitabile ad appena, si fa per dire, 110 anni luce da noi. Quello che abbiamo visto è che c'è un insieme di nuvole molto simile alle nuvole che vediamo sulla Terra. Nuvole d'acqua allo stato liquido, spiega il professore Bjørn Benneke dell'Università di Montreal. Per noi è un grande passo nella ricerca della vita nell'universo, perché è la prima volta che abbiamo prove di acqua allo stato liquido su qualsiasi altro pianeta al di fuori del Sistema Solare. Grande 8 volte la Terra, l'esopianeta K2-18b è stato scoperto nel 2015 dalla sonda Keplero della NASA. Tra i ricercatori dell'University College di Londra anche un'italiana, la professoressa Giovanna Tinetti.
1: Le notizie di Cocktail Magazine torneranno tra poco più di un'ora.

0: Radio Music for People presenta
1: Coming Soon Radio,
2: quotidiano di informazione cinematografica.
3: Eleanor!
4: Dal capolavoro di Jane Austen.
3: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
4: Due sorelle, due modi diversi di amare.
3: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
4: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
5: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Attenzione, è il momento della World Parade. The special top 10 with Richard Hsu on Radio Music for People.
1: Benvenuti alla prima storica edizione della World Parade su Radio Music for People. Essi è la prima dopo ben 17 anni di messa in onda, prima appunto su Radio Moto for Peace, che dal primo di settembre si è trasformata in Radio Music for People, che dopo una pausa di un mese riprende in questo di ottobre con la prima edizione della World Parade, che ha naturalmente un conteggio diversificato rispetto alla precedente edizione. Infatti in questo caso non consideriamo più il numero delle connessioni registrate sul sito di Moto for Peace, ma ci concentriamo, così come impone la nuova filosofia di questa nuova web radio, sul mondo automotive. Infatti ogni mese le 10 posizioni verranno rappresentate dai 10 paesi del mondo che registrano il maggior tasso di crescita e innovazione su strada, dalle immatricolazioni per esempio di auto e moto ai mercati più dinamici del pianeta. Ad ogni paese abbiniamo la sua hit più forte del momento, quindi resta validissima la formula che ha da sempre caratterizzato la nostra speciale top 10, e cioè
2: World Parade, l'unica classifica che si fa in due.
1: Esattamente. Pronti a partire per questo viaggio on the road? Bene, iniziamo dalla numero 10, come di consueto, e qui troviamo il Canada, dove si registra una grande spinta per le vendite di crossover e mezzi di viaggio. E anche lì, al primo posto, una canzone che conoscete sicuramente, perché, lo definirei uno dei tormentoni dell'estate.

0: sun.
1: Alla posizione numero 9 invece viene guadagnata dalla Sudafrica, perché leader del continente africano per import-export di motori. E qui troviamo una novità travolgente che entra in classifica. Lugale, un pezzo con sonorità irresistibili che vi farà muovere fin dal primo ascolto. Sentiamo insieme Sakudlala.

Della World Parade non abbiamo ascesa, discesa e nuove entrate chiaramente, e vi ricordo anche che questa classifica adesso viene realizzata usando un criterio diverso rispetto al passato, e cioè prendiamo in considerazione la crescita più rapida del mese per quanto riguarda l'automotive di ogni paese, poi ve ne accorgerete man mano che andiamo avanti. Saliamo infatti alla posizione numero 8 con un ritmo che ci porta dritti in Spagna. Arrivano Hugel e il produttore francese Solto con la loro Jamaican Bam Bam. Il brano sta praticamente spopolando proprio mentre il mercato registra una fortissima ripresa per la mobilità estiva, diventando la colonna sonora perfetta.

e più precisamente in Vietnam, il paese asiatico a più rapida espansione per la mobilità urbana. Per l'occasione ascoltiamo le Bestie con il loro brano Love Option, ritmo travolgente, tanta energia pop per questa settima posizione. Sentiamo Love Option.

Io sono Richard Xu e questa è Radio Music for People con la nuova edizione della World Parade. Attenzione alla posizione numero 6, voliamo questa volta in Polonia, vera sorpresa europea che registra un fantastico più 18% di nuove immatricolazioni. Qui troviamo Artur Rojek insieme a Christian Milian con la loro intesa perfetta sul brano Mirafiori, un pezzo estivo, fresco e pieno di energia. Ascoltiamoli insieme.

In tutto il mondo e cosa succede anche a livello musicale. L'unica classifica che si fa in due è proprio questa, la World Parade, qui su Radio Music for People, insieme a Richard Shui, tutti i giorni in diverse fasce orarie. Siamo esattamente a metà classifica, la posizione numero 5, e ci spostiamo in Australia, il mercato numero 1 al mondo per crescita di veicoli fuoristrada e adventure. Qui troviamo la cantautrice Stella Lefty con la sua hit Boston, un ritmo perfetto e un'atmosfera unica per accompagnarci in viaggio.

World Parade, giochiamo in casa e andiamo proprio qui in Italia, il primo mercato europeo per immatricolazioni di 2 e 3 ruote, attenzione. E a proposito di 3 ruote, un particolare grande saluto alla nostra amica Elena Pertutti, l'imperatrice, che adesso ci ascolta comodamente da casa, anche via Smart TV. Grazie e buon ascolto. Tra poco Saffi insieme a Brescia con la canzone Parlar d'amore a rappresentare appunto l'Italia, un pezzo forte, amatissimo dalle radio, che ci accompagna alla grande verso i primi 3 posti. Sentiamo Parlar d'amore.

finalmente dobbiamo dire l'Italia è ai primissimi posti e tutto può accadere in questo tipo di classifica, diciamo che rispetto alla precedente è molto più altalenante e i paesi presenti possono insomma cambiare da un mese all'altro con più facilità. Entriamo sul podio e vediamo che alla posizione numero 3 c'è l'Indonesia, sì, è il paese leader mondiale per crescita nel settore delle due ruote. A rappresentarlo in classifica c'è Rhyme Load, un brano intenso e travolgente che ci porta direttamente al terzo posto.

la medaglia di bronzo all'Indonesia con questa canzone, medaglia d'argento invece, posizione numero 2 per il Messico, vero e proprio protagonista dell'automotive, con un record straordinario di crescita per tutto il mercato sudamericano. A un passo dalla vetta troviamo El Rabanito con il suo brano Dandy Heads, un ritmo inconfondibile e pieno di energia che vi farà scatenare.

edizione della World Parade su Radio Music for People insieme a Richard Xu. Abbiamo iniziato con la numero 10 rappresentata dal Canada, nona posizione per il Sudafrica, ottavo posto per la Spagna, abbiamo ritrovato il Vietnam alla posizione numero 7, numero 6 la Polonia, al quinto posto l'Australia, ben presente l'Italia al quarto posto, l'Indonesia al 3, numero 2 invece per quanto riguarda il Messico. E adesso, beh, è al vertice della nostra classifica, alla posizione numero 1 c'è la Norvegia, regina indiscussa della mobilità sostenibile, così viene definita, grazie a un vero e proprio boom nella vendita di auto elettriche. Visto che loro guardano al futuro, magari senza rendersi conto anche del rovescio della medaglia, aggiungerei, la canzone attualmente numero 1 non poteva che essere Email Angel, con la versione estesa della sua hit Bad Times, praticamente una canzone realizzata con l'aiuto dell'intelligenza artificiale. Il brano perfetto per coronare questo viaggio musicale in cima al podio, ascoltiamolo insieme, tanto la conoscete già, ne sono sicuro.

new hit on Radio Music for People. Anche nella nuova edizione della World Parade qui su Radio Music for People consacreremo una mezz'oretta alle novità discografiche e a tutte quelle canzoni che potrebbero presto entrare nelle classifiche sia italiane che internazionali. Partiamo subito con la World Parade New

0: This is World Parade with Richard Hsu on Radio Music for People.
1: Pronto a metterti in viaggio sul ritmo dei motori e delle hit più forti del pianeta? Ogni giorno una classifica tutta da ascoltare, tra musica travolgente, curiosità dal mondo e notizie dal settore della mobilità. Segna subito tutti gli appuntamenti per non perderti neanche una classifica. Lunedì alle 13, martedì alle ore 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16, venerdì alle 17 e sabato, doppio appuntamento alle 11 e alle ore 18, mentre domenica alle 10 e alle 19. Allaccia le cinture, fai il pieno di energia e preparati a viaggiare con noi. La World Parade ti aspetta tutti i giorni con Richard Hsu su Radio Music for People.

E termina così questa prima edizione su Radio Music for People della World Parade insieme a Richard Xu, che vi dà appuntamento all'edizione programmata per domani. Grazie per l'ascolto e a presto. Ciao!

La British Invasion è stata l'evento più importante della mia vita. Dopo aver visto i Beatles, ho capito che avrei voluto essere come loro. Little Steven.

0: Secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Preferisco di gran lunga guidare la mia moto e pensare a Dio che stare seduto in chiesa e pensare alla mia moto.
2: Quante bugie ci siamo detti, amore. Quante parole da dimenticare e continuare a negarlo è soltanto una fragilità. Allontanarsi non è mai la fine, se si ha il coraggio di ricominciare, ma non è facile quando si perde la complicità.

bugie ci siamo detti amore. E non è facile dimenticare che queste frasi in sospeso nascondono la verità.

Ciao a tutti, sono Carmelo, vengo da Santa Teresa di Riva in provincia di Messina e quest'anno durante il mio viaggio in Europa, in particolare vi voglio raccontare un aneddoto che mi è successo in Finlandia. Io nel mio immaginario vedevo i paesi nordici, quindi le persone molto magre, carnagione chiara, invece mi trovo in Finlandia, a parte le zanzare da paura, ho visto molte persone obese e mi chiedevo, strano, io immaginavo tutte magre. Poi mentre con il mio socio santo andavamo a pranzare abbiamo scoperto che in Finlandia ci sono tanti ristoranti con la formula del you can eat, e quindi ho capito il motivo perché in Finlandia stanno in carne. A parte questo aneddoto, devo dire che si mangia bene il salmone.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: C'è un momento nella vita di certi artisti in cui la musica smette di essere rumore che riempie l'aria, ma diventa bussola. Phil Collins è uno di questi, batterista bambino, voce inconfondibile, autore di canzoni che hanno attraversato decenni e generazioni. Ma oggi non parleremo solo della sua leggenda della musica, oggi vi racconto l'uomo, un uomo che ha scelto di restituire al mondo molto più di quello che ha ricevuto. Phil Collins, prima ancora di riempire stadi, era un ragazzo con una passione silenziosa per la storia. Una passione precisa, quasi ossessiva, quasi segreta. La battaglia di Alamo. Da bambino Phil Collins aveva sfogliato libri, custodito figurine di soldati, ascoltato racconti come miti fondativi. Anni dopo, quando la fama gli avrebbe permesso qualsiasi capriccio, lui fece qualcosa di diverso. Non si limitò a collezionare ricordi. Li salvò. Documento dopo documento, cimelio dopo cimelio, Collins costruì nel corso della sua vita la più grande collezione privata al mondo dedicata proprio ad Alamo. Uniformi, lettere, armi, mappe, storie, non oggetti, ma frammenti.

scritti di memoria. E nel 2014, quando avrebbe potuto chiuderli in un caveau, aveva fatto una scelta opposta. Li aveva donati tutti e li ha donati allo Stato del Texas perché fossero custoditi in un museo pubblico. Perché la storia non fosse privilegio per pochi, ma casa aperta per tutti. Un gesto silenzioso, enorme. Un gesto che dice molto di lui. La memoria non è un trofeo, è responsabilità.

c'è solo il passato da proteggere, c'è anche il futuro da far nascere. Phil Collins lo sa bene, perché dietro ogni grande artista c'è sempre un bambino con un sogno, e spesso dietro quel bambino non ci sono abbastanza mezzi. Così nasce la Little Dreams Foundation, fondata insieme alla sua ex moglie, un nome che sembra una promessa, piccoli sogni. Bambini e ragazzi con talento enorme ma senza possibilità economiche. Voci, strumenti, pennelli, scarpe da danza, sogni che bussano ma non trovano una porta aperta. Ecco che la fondazione non distribuisce solo borse di studio. Phil Collins apre studi di registrazione, mette a disposizione strumenti professionali, crea occasioni di incontro con maestri, produttori, tecnici, allenatori. È come dire: il talento è tuo, il mondo ti deve almeno le condizioni per farlo fiorire. Dietro il mito del palco c'è un uomo quindi che ascolta, prove stonate, primi tentativi, imprecisioni meravigliose. Insomma, un uomo che guarda quegli occhi giovani e vede se stesso. Perché i sogni, quando nascono, hanno bisogno di mani che non li schiacciano, ma li accompagnano. E poi c'è il lato che spesso non fa titolo sui giornali, quello che avviene lontano dai riflettori. Per anni Phil Collins è stato vicino alla Tuberous Sclerosis Association, un'organizzazione che sostiene la ricerca su una rara malattia genetica, proprio quella della sclerosi multipla. Concerti benefici, raccolte di fondi, aste private dei suoi cimeli personali, non per creare immagine, non per costruire personaggi, ma per una ragione molto più semplice e più grande. Chi soffre non ha tempo per la fama degli altri. Molte delle sue iniziative non hanno mai cercato il rumore delle prime pagine, sono rimaste quelle che volevano essere. Gesti. Gesti di chi ha deciso di condividere con gli altri, gesti di chi può decidere di esserci. Phil Collins ha suonato con i Genesis, lo sappiamo, ha scritto colonne sonore, ha riempito stadi, ha attraversato 5 decenni di musica. Ma forse la sua vera eredità non vibra solo nelle casse di uno stereo. Vive nei musei dove oggi un bambino guarda un reperto e scopre la storia. Vive nelle mani tremanti di un ragazzo che entra in uno studio di registrazione per la sua prima volta. Vive nella speranza di chi combatte una malattia rara e sa di non essere solo. C'è una frase non detta in tutta la sua vita: la celebrità passa, la cura resta.

0: le storie, le curiosità, gli aneddoti e un pizzico di malizia nei racconti della storia della musica. Con Behind, da lunedì 7 settembre, vi aspetto con la nuova stagione su Radio Music for People. Behind, dietro le storie della musica, la musica che conosci, le storie che non conosci.
1: And now, it's time for Unforgettable Songs with Oldies, the hits of the 20th century.
2: Y ahora, es el momento de las canciones inolvidables con Oldies, los éxitos del siglo XX.
3: E adesso, è tempo di canzoni indimenticabili, con Oldies, i successi del XX secolo.

0: In questa edizione di Motor News, la nostra speciale rubrica curata da Marco Veronese, ci focalizziamo sui cinquantenni e più che spesso con piacere seguono le trasmissioni di Radio Music for People. Oggi affrontiamo un tema scottante. Le moto da guardare solo in vetrina se si sono superati i 50 anni. Non si tratta di appendere il casco al chiodo, ma di scegliere con la testa, evitando che il gioiello appena comprato finisca sotto un telo in garage dopo pochi mesi. Tra le 15 moto trappola per la schiena, i polsi e la stanchezza, la classifica di Motor News mette in guardia su diversi segmenti. Le super sportive estreme, modelli pazzeschi come Yamaha R1 o Ducati Panigale V, quattro caricano tutto il peso sui polsi, richiedono posture da pista e scaldano enormemente nel traffico. Le maxi pesanti e i mostri di coppia, belve come la Triumph Rocket 3 o l'Harley Davidson Street Glide, sfiorano o superano i 350 kg, bellissime in autostrada, ma trasformano ogni parcheggio in pendenza o manovra da fermo in una vera prova di forza. Le vintage e le off-road troppo alte, le classiche d'epoca senza ABS rischiano di tradire nelle frenate d'emergenza, mentre le enduro specialistiche tipo KTM 890 Adventure R hanno selle a quasi 90 cm che obbligano a toccare terra sulle punte. Sbagliare per difetto anche un 125 cm cubi preso per stare tranquilli è una trappola fuori città, perché privo della riserva di potenza necessaria per un sorpasso sicuro in tangenziale. Ma al primo posto della classifica delle delusioni over 50 c'è la BMW R1300 GS Adventure, la moto dei sogni per eccellenza, ma col pieno sfiora i 260 kg e ha una sella alta che mette in ansia nelle manovre su ghiaia o pendenza. Il consiglio? Molto meglio puntare sulla versione GS Standard o con sella ribassata, che regalano la stessa gioia con il doppio della serenità. Oppure date un'occhiata alle varie tipologie di Can-Am. In sintesi, a 50 anni non serve comprare meno moto, serve scegliere quella giusta per guidare con il sorriso altri 20 anni. E anche per questo Flash di Motor News è tutto. La passione e la buona musica vi aspettano ogni giorno, solo su Radio Music for People.
1: Queste ed altre informazioni e curiosità sul mondo dei motori torneranno tra meno di 2 ore, qui su Radio Music for People.

0: su Radio Music for People.
1: Non c'è un amore senza una ragazza che pianga, non c'è più telepatia.

All right, please.

Canti anche tu? Segnalaci la tua canzone e potrai far parte dei nuovi talenti di Radio Music for People. I nuovi talenti torneranno in onda tra poco più di un'ora.

C'è stato un momento in cui la critica pretendeva che fossimo noi a cambiare il mondo, perché i Sex Pistols avevano fallito. Michael Stipe.

Sei in viaggio su due, tre o quattro ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada, prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a Radio Music for People, così come senti, @libero.it. Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People.

0: Il vento fuori, la passione dentro.
1: Cosa fai?

0: Diario di bordo. Il vocale di oggi su Radio Music for People.
1: In questa edizione di Motor News, la testimonianza di Cristina che ci ha inviato questo vocale dalla provincia di Varese.
2: Buongiorno a tutti. Volevo condividere con voi questa assurdità che è capitata a me e mio marito settimana scorsa in Sardegna. Abbiamo percorso molti chilometri da ovest verso sud e poi risalendo la parte est, e ovunque c'erano piante di fichi d'India in mezzo alla campagna, ma anche sui cigli della strada, ed erano cariche di frutti, a quanto pare mai raccolti perché col giungere della maturazione erano a terra, e pensavamo anche spreco di cibo, ma a quanto pare non avevamo ancora visto nulla, perché una mattina facciamo tappa in un supermercato prima di andare al mare e vediamo i fichi d'India al costo di 3,89 euro al chilo. Quando controlliamo l'etichetta leggiamo la provenienza Sicilia. Abbiamo detto Sicilia, ma com'è possibile? Ce li hanno dietro l'angolo. Poi, parlando con una commessa di quel supermercato, ci diceva che dovendoli raccogliere molto prima della maturazione erano anche meno buoni di quelli della Sardegna. Un'assurdità inspiegabile. Ciao da Cristina.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: Kiki Dee è nata a Bradford, in Inghilterra, nel 1947. Il suo vero nome è Pauline Matthews. Ha cantato nelle sale da ballo del Nord prima di arrivare a Londra nel 64, dove ha incontrato l'autore Mitch Murray, che le ha dato un nuovo nome e fornito il primo 45 giri dal titolo Early Night. Durante i 5 anni di lavoro con la Philips, verso metà degli anni 60, registrò l'album I'm Kiki Dee e molti 45 giri, per lo più nello stile della Motown, un paio dei quali sono entrati anche nelle classifiche inglesi. Nel 1970 fu l'unica cantante inglese bianca ad avere un contratto con la Motown e si recò a Detroit per fare un album. In quel periodo, tuttavia, la compagnia si stava trasferendo in California e il materiale che Kiki Dee registrò in modo molto disordinato veniva pubblicato solo dopo un anno con un titolo, Greatest Expectation, che risultò tristemente inappropriato. Con una carriera ancora tutta da definire, nel 1972 lavorò per un periodo di 6 mesi nei cabaret in Australia e in Sudafrica. Al ritorno ci fu l'offerta del manager di Elton John, John Reid, per entrare nella appena nata Rocket Records. Ed ecco che nel 1976 fece il suo vero primo grande successo a 45 giri, ovviamente in concerto, con Elton.

0: This is World Parade with Richard Hsu on Radio Music for People.
1: Pronto a metterti in viaggio sul ritmo dei motori e delle hit più forti del pianeta? A partire dal 1 ottobre 2026 prende il via la nuovissima edizione della World Parade. Ogni giorno una classifica tutta da ascoltare, tra musica travolgente, curiosità dal mondo e notizie dal settore della mobilità. Segna subito tutti gli appuntamenti per non perderti neanche una classifica. Lunedì alle 13, martedì alle ore 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16, venerdì alle 17 e sabato doppio appuntamento alle 11 e alle ore 18, mentre domenica alle 10 e alle 19. Allaccia le cinture, fai il pieno di energia e preparati a viaggiare con noi. La World Parade ti aspetta tutti i giorni con Richard Hsu su Radio Music for People. This is World Parade on Radio Music for People.
0: This is World Parade with Richard Hsu on Radio Music for People.
1: Pronto a metterti in viaggio sul ritmo dei motori e delle hit più forti del pianeta? A partire dal 1 ottobre 2026 prende il via la nuovissima edizione della World Parade. Ogni giorno una classifica tutta da ascoltare, tra musica travolgente, curiosità dal mondo e notizie dal settore della mobilità. Segna subito tutti gli appuntamenti per non perderti neanche una classifica. Lunedì alle 13, martedì alle ore 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16, venerdì alle 17 e sabato doppio appuntamento alle 11 e alle ore 18, mentre domenica alle 10 e alle 19. Allaccia le cinture, fai il pieno di energia e preparati a viaggiare con noi. La World Parade ti aspetta tutti i giorni con Richard Hsu su Radio Music for People. This is World Parade on Radio Music for People.
2: Radio Music for People presenta
3: Coming Soon Radio,
1: quotidiano di informazione cinematografica.
4: Dal capolavoro di Jane Austen.
5: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
4: Due sorelle, due modi diversi di amare.
5: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
4: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
6: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

una canzone indimenticabile, non è vero? Paul Young, Every Time You Go Away. L'abbiamo rispolverata con piacere, questo grande mitico successo, dove tra l'altro c'era anche Love of the Common People, ripresa ultimamente dal buon Fiorello. Adesso vi devo ricordare un appuntamento, quello che scatterà domani alle 18.08. E infatti non mancate, ci saranno un sacco di novità. Intanto l'aggiornamento di tutte le frequenze su Hotbird in analogico e poi tante notizie che riguarderanno da vicino tutte le trasmissioni in MPEG 2 chiaro su Hotbird, e ce ne sono tante, credetemi, di interessanti per giunta. Oh, allora, dobbiamo concludere il nostro appuntamento con quello che avevo promesso, parlare appunto degli italiani che a quanto pare sono insoddisfatti per quanto riguarda la costruzione dell'Europa. È un sondaggio che è stato fatto recentemente. Gli italiani, in maggioranza, si parla del 46%, non sono soddisfatti appunto di come si sta costruendo l'Unione Europea. Solo il 40% ritiene che si è imboccata la strada giusta. E quanto emerge da un sondaggio condotto in Europa dall'istituto francese Louis Harry, i cui risultati sono stati pubblicati dal quotidiano Le Monde. Considerando la globalità dei cittadini dell'Unione Europea intervistati, si arriva invece ad un perfetto equilibrio: il 41% di pareri favorevoli e il 41% di contrari. La classifica dei paesi più soddisfatti è capeggiata dall'Irlanda con il 56%, seguita dalla Danimarca, dalla Francia con il 49%. La Spagna è all'ultimo posto con una maggioranza di sì del 43% contro il 31% di no. Invece in Germania, come nel globale europeo, si registra una parità del 44%. Dal sondaggio emerge anche che Tony Blair continua ad essere il politico più noto, 85%, e più stimato d'Europa con il 59%. In calo la notorietà dell'ex primo ministro Romano Prodi con il 37%. Qua ci vuole un bel te pareva. E questa ve la ricordate? La dedichiamo a Sergio Di Cormano. Ciao ciao. It's my life. Vive l'Italie, presque la fin, mais nous sommes encore là.

0: Rete 8 Network, l'italiana nel mondo.
1: Avete ascoltato la rubrica Radio Tanto Tempo Fa. In questa edizione Rete 8 Network, l'italiana nel mondo.

0: Mix and Mega Mix.
1: I successi che conosci già, ma in versioni che non hai mai sentito prima. Dal lunedì al venerdì, scegli di farti travolgere da Maxi Mega Mix. Un concentrato di energia e grandi hit. In rotazione casuale ogni giorno, solo su Music for People.

0: Guidi in Spagna? Dimentica la vecchia abitudine di superare il limite di velocità per effettuare un sorpasso. La tolleranza è zero. Il limite massimo di corsia non si supera mai, nemmeno in fase di manovra. Rispetta i limiti e goditi il viaggio su Radio Music for People.
1: Luci soffuse e grandi emozioni. Le canzoni slow.

Ciao a tutti, sono Carmelo, vengo da Santa Teresa di Riva in provincia di Messina e quest'anno durante il mio viaggio in Europa, in particolare vi voglio raccontare un aneddoto che mi è successo in Finlandia. Io nel mio immaginario vedevo i paesi nordici, quindi le persone molto magre, carnagione chiara, invece mi trovo in Finlandia, a parte le zanzare da paura, ho visto molte persone obese e mi chiedevo, strano, io mi immaginavo tutte magre. Poi, mentre con il mio socio santo andavamo a pranzare, abbiamo scoperto che in Finlandia ci sono tanti ristoranti con la formula del you can eat, e quindi ho capito il motivo perché in Finlandia stanno in carne. A parte questo aneddoto, devo dire che si mangia bene il salmone.

Quando sono sul palco porto gioia. La gente viene a vedermi con lo stesso spirito di quando va in chiesa. Non per trovare problemi, ma per dimenticarli. James Brown.

Se oggi pensiamo alla disco music, ci vengono subito in mente New York, lo Studio 54, i Bee Gees, la febbre del sabato sera. Ma pochi sanno che una parte di quella storia nasce qui in Italia, e più precisamente in Sicilia. Questa è la storia dei fratelli Michelangelo e Carmelo La Bionda.

due ragazzi di Ramacca, un piccolo paese in provincia di Catania, che negli anni 70 finirono per influenzare la musica dance mondiale. La loro storia comincia lontano dalle luci delle discoteche. Negli anni 60 la famiglia si trasferisce a Milano. Lì i due fratelli crescono tra musica, strumenti e sale di registrazione. Sono curiosi, pieni di energia e soprattutto affascinati da tutto quello che arriva dall'estero. All'inizio lavorano come autori e produttori per altri artisti. Non sono ancora sotto i riflettori, ma dietro le quinte stanno già costruendo qualcosa. Scrivono canzoni, arrangiano dischi, sperimentano suoni. È un periodo di grande fermento nella musica italiana pop, nel cantautorato, nel rock progressivo, ma i fratelli La Bionda hanno un'intuizione diversa. Guardano oltre. Negli Stati Uniti sta nascendo qualcosa di nuovo, la disco music. Una musica fatta per ballare, costruita su groove ipnotici, bassi pulsanti e ritmi elettronici. I La Bionda capiscono subito che quel suono ha un futuro enorme e decidono di farlo a modo loro.

un pezzo che anticipa il suono della disco europea. Sintetizzatori, ritmo serrato, melodie immediate. La canzone esplode nelle discoteche, e non solo in Italia, in tutta Europa. E all'improvviso quei due fratelli siciliani diventano protagonisti della scena disco internazionale. Ma la cosa davvero rivoluzionaria è un'altra. I La Bionda non sono soltanto cantanti, sono soprattutto produttori e architetti del suono. Negli anni 70 cominciarono a lavorare con sintetizzatori e drum machine, quando ancora non erano così diffusi nella musica pop. La loro visione era chiarissima: la disco non era solo groove e orchestrazioni, poteva diventare anche elettronica. Questa intuizione li porterà a creare uno dei luoghi più importanti della musica europea. Negli anni 80 infatti fondano a Milano i Logic Studios, uno studio di registrazione che diventerà una vera leggenda. Qui registreranno artisti internazionali, musicisti pop, rock ed elettronici, passeranno produttori, cantanti e band da tutto il mondo. Per molti anni, se volevi registrare un disco moderno in Europa, finivi a Milano dai fratelli La Bionda. Nel frattempo loro continuano a lavorare dietro le quinte, producono, arrangiano, sperimentano e lasciano un'impronta importante nella nascita dell'Italo Disco, quel genere elettronico italiano che negli anni 80 conquisterà club e radio di mezzo mondo. È un suono che mescola melodie italiane, tecnologia e ritmi di pista. Ancora oggi tanti DJ e produttori citano i La Bionda come pionieri, perché in fondo hanno fatto qualcosa di molto raro nella musica italiana. Hanno saputo guardare avanti, non solo nella musica disco, non solo nell'elettronica, ma anche nella confezione delle colonne sonore dei film più iconici di Bud Spencer e Terence Hill.

0: Della serie Moto News accessori utili non può di certo mancare un kit di riparazione gomme, che è un accessorio essenziale da avere durante i viaggi, offrendo una soluzione immediata per forature inaspettate. Indipendentemente dalla nostra posizione, consente di risolvere temporaneamente il problema e proseguire il viaggio fino a trovare una soluzione definitiva.
1: Queste ed altre informazioni e curiosità sul mondo dei motori torneranno tra meno di 2 ore, qui su Radio Music for People.
2: Africans, i migliori successi d'Africa.
3: Africans, les plus grands succès de l'Afrique.
4: Africans, Africa's greatest hits.

0: uno dei principali aiuti per i non vedenti è ancora il bastone bianco. Ma pensate quale contributo potrebbe dare un dispositivo in grado di fornire in tempo reale la situazione dello spazio intorno alla persona. Punto principale di questa tecnologia è la trasformazione delle immagini in suoni e vibrazioni. Katalin ha perso la vista progressivamente durante la sua infanzia. Oggi insegna in un istituto per persone non vedenti ed è tra i volontari del test sul navigatore. La sua esperienza è di grande aiuto nella personalizzazione del dispositivo a seconda delle esigenze degli utenti.
1: Il sistema è dotato di una telecamera 3D che scannerizza di continuo l'ambiente, in tutto 20 volte al secondo. A quel punto i dati vengono processati attraverso gli algoritmi di un computer, spezzettando singolarmente ogni oggetto che incontra l'utente, il quale può vedere ogni singolo oggetto intorno a sé attraverso i suoni generati dal computer in 3D. Insomma, il non vedente incontra gli oggetti attraverso le vibrazioni che gli arrivano dalla cintura che indossa.
0: Il non vedente è guidato in tempo reale dai suoni in 3D in combinazione con un ritorno tattile sul corpo. La loro intensità cambia a seconda della distanza dell'oggetto. Secondo i ricercatori che lavorano a questo progetto, è stato sviluppato un nuovo senso tattile per le persone non vedenti. Grazie a questa tecnologia, gli utenti possono anche leggere la segnaletica.
1: Quando l'utente vuole leggere un testo, basta che schiacci un pulsante e il sistema cerca i testi che sono attorno a lui e glieli legge. Farmacia, supermercato, metropolitana. Ho acquisito maggiore fiducia per il mio futuro. Mi auguro che questa tecnologia funzioni bene.

0: dalle due alle quattro ruote, tutte le informazioni e le curiosità più imperdibili dal mondo dei motori. Il Random su MFP. Motor News.
1: Motor News.
0: A cura di Marco Veronese. Tieniti pronto a vivere tutta la passione che si muove solo su Music for People.
2: Il tuo bambino cresce attraverso il contatto umano. Gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama. Mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
3: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
4: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Mamme, papà, tutti i cellulari sui banchi, forza! Oggi parliamo dell'insana ossessione che avete di postare foto dei vostri figli sui social. Ma voi lo sapete che una volta condivise le immagini restano in rete per sempre? Allora, sciagurati, scrivete 100 volte. Se posto foto e video di mio figlio, 1. Gli impongo un'immagine pubblica che decido io. 2. C'è il rischio che le sue immagini finiscano sui siti pedopornografici.
6: 3. La sua privacy vale molto più di un like.
7: Informati su gpdp.it, garante per la protezione dei dati personali, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Radio Music for People presenta
1: Coming Soon Radio,
2: quotidiano di informazione cinematografica.
3: Eleanor!
4: Dal capolavoro di Jane Austen.
3: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
4: Due sorelle, due modi diversi di amare.
3: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
4: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
5: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: And now, it's time for Unforgettable Songs with Oldies, the hits of the 20th century.
1: Y ahora, es el momento de las canciones inolvidables con Oldies, los éxitos del siglo XX.
2: E adesso, è tempo di canzoni indimenticabili, con Oldies, i successi del XX secolo.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: Se vi venisse chiesto, avete mai sentito parlare della canzone Il topo signore delle fogne? Forse no, ma si tratta di una canzone scritta nel 1994 dal grande autore Ivan Graziani, nonché grande chitarrista italiano. Contenuta nell'album Male Lingue, fu incisa in un modo davvero singolare. Ma facciamo ordine, dando prima di tutto un significato al testo della canzone, la quale ci racconta principalmente come ogni ambiente, ogni società, ogni situazione abbia i forti e i deboli. Un topo, appunto, che nelle fogne è il più forte di tutti, improvvisamente si ritrova in una gabbia con un pitone. Il topaccio, come si autodefinisce, capirà che per lui ci saranno poche speranze di sopravvivere e quindi si rivolge alla sua divinità, il signore delle fogne, appunto, dicendogli: con i gatti e con le scope me la cavolo, sai, ma un pitone non l'ho visto mai. Ivan Graziani probabilmente punta ad altro in questa canzone. Il topo, con la sua astuzia e la sua abilità, riesce a cavarsela e ad uccidere il pitone. Ma non solo. Per dare smacco ai suoi padroni, ne divorerà la testa. È a quel punto che capisce che c'è una logica per tutto e che il signore delle fogne lo avesse messo alla prova. Ripensandoci però, il topo se l'è cavata affidandosi proprio alle sue scelte. Ed è qui che Ivan Graziani ci pone davanti al grande interrogativo. Abbiamo un destino scritto? C'è una volontà divina? O abbiamo ricevuto il dono della libera scelta? Per arrivare invece alla particolarità del pezzo, per il racconto dell'amico Patrizio Maria, che ebbe modo di frequentare e suonare insieme ad Ivan Graziani, si racconta che in quel periodo Graziani cercasse dei suoni tipici degli anni 70, molto ruvidi e austeri, molto rock insomma. Cercò con vari amplificatori e diversi distorsori ad ottenere l'effetto desiderato. Alla fine si fece aiutare da Maurizio Montanesi, l'allora fidato tecnico del suono della RCA. Dopo giorni di tentativi, la soluzione arrivò previo l'uso di un amplificatore da basso, il quale venne inserito, una volta microfonato, all'interno di un camino spento. Il risultato fu questo grandissimo pezzo rock.

0: Behind the Stories of Music will return later with Marco Mantovani Behind.
1: Le storie della musica tornerà più tardi con Marco Mantovani. È tempo di Motor News su Radio LFP con Marco Veronese.
2: Speciale Motor News con Richard Hsu, l'intervista del giorno.
3: Benvenuti, io sono Richard e oggi eccezionalmente siamo all'interno della rubrica Moto News, di solito curata da Marco Veronese, perché tengo personalmente a questa intervista. Infatti oggi mi trovo a Pavia, in via Riviera 61, all'interno di quello che non è un semplice showroom, ma la sede più grande d'Italia dedicata al mondo dell'off-road e del tempo libero su 3 e 4 ruote, Victory Team. Con noi c'è il fondatore Andrea Giannini. Allora Andrea, benvenuto. Ti faccio subito la prima domanda. Senti, fino a qualche tempo fa il quad era visto un po' come un mezzo di nicchia, no? Per addetti ai lavori, e gli spider come mezzi alieni. Oggi vediamo un vero boom in questo settore. È cambiato l'identikit di chi cerca l'avventura?
4: Il quad ci sono voluti 7-8 anni per iniziare a far nascere un boom di appassionati, e oggi invece la passione si è aperta anche all'utilità, quindi c'è chi lo usa in lavoro, in campagna, in collina, chi lo usa per svago, divertimento, avventura o sportività a livello di guida enduristica. Poi ci sono le donne che hanno paura della moto, ci sono gli anziani che dicono non posso più guidare la moto e prendo il quad che è più sicuro. Quindi si è aperta una realtà di tante esigenze differenti, non solo quella di chi vuole avere il giocattolo del futuro, ma le utilità del quad sono diventate molteplici. Comunque sono nate anche le targhe gialle per l'uso agricolo, targa bianca per uso stradale, quindi c'è stata molta più scelta nel mercato, con prezzi che vanno dai 6.000 ai 20.000. chiaramente ognuno ha preso il suo spazio di mercato, dai prodotti economici ai prodotti di pregio.
3: Molte persone sono attratte da questi mezzi, ma temono di non saperli gestire o pensano che servono patenti speciali. Cosa diresti a chi vuole fare il salto ma è ancora un po' titubante?
4: Le patenti ormai si sa che il quad si guida sia con la A che con la B, come lo spider. Poi ancora qualcuno non lo sa e lo scopre. Se pensano che ci voglia la patente della moto, no, il quad e lo spider si guidano con la B, agevola e semplifica chiaramente il desiderio d'acquisto. Chiunque lo può provare, lo può noleggiare e vedere se il prodotto è il prodotto che fa per lui. Quindi il problema patenti è un problema che non c'è, però c'è ancora la malinformazione che uno pensa che ci vuole la patente della moto.

No.

0: Rimasto da solo, non segui il branco, balli il tango, mentre tutto il mondo muove il fianco sopra un tempo che fatichi, bom bom bom.
1: Luci soffuse, grandi emozioni, le canzoni slow.

0: Lo sfruttamento dell'energia fotovoltaica ha fatto passi da gigante, eppure solo l'1,5% dell'energia totale adoperata in Europa viene dal sole. Le ragioni sono diverse: discontinuità di approvvigionamento, fattori meteorologici, difficoltà di stoccaggio dell'energia, pannelli solari costosi. Ecco perché i ricercatori del CSM a Neuchâtel in Svizzera stanno testando nuove tecnologie per diffondere l'energia solare. Gli esperti usano una minor quantità di metalli preziosi, riducendo così i costi, e adoperano nuove tecnologie per assorbire meglio la luce del sole. Sentiamo il direttore del centro fotovoltaico al CSM. Abbiamo qui due pannelli solari, uno di vecchia generazione, l'altro di nuova generazione. Può spiegarci la differenza?
1: Ci sono due differenze essenziali, una è visibile e l'altra invisibile. La differenza visibile la notiamo con le tre bande di rame su questa cellula, consentono di estrarre la corrente, sono piene di filamenti d'argento. In quest'altro caso abbiamo 30 bande di rame e molto meno argento, tagliamo quindi del 5% i costi di produzione. E la prima differenza, la seconda è invisibile. Qui aggiungiamo uno strato nanometrico di un altro tipo di silicio che consente l'aumento della tensione del 15% e quindi un rendimento del 15% in più.
0: Ci sono degli altri vantaggi.

0: nuovi talenti. Tornerà presto su Radio Music for People.
1: Se la donna ti tradisce, la moto ti ringiovanisce.
2: Tendenza, le canzoni che fanno tendenza e che hai ascoltato qua e là.
3: Tendency, the trending songs you've heard here and there.

0: In questa edizione del diario di bordo su Radio Music for People c'è Deborah che ci racconta la sua esperienza vissuta tra moto e furgone nel centro e nord America.
1: Ciao Richard, questa esperienza è stata unica e indimenticabile, sia per tipologia di viaggio quanto per gli incontri che ho potuto fare non solo nei vari stati, ma proprio anche per il bel gruppo che si era creato quest'anno e con cui mi sono trovata veramente bene.
2: Senti, una curiosità, secondo te il popolo più simpatico tra i paesi che hai attraversato qual è?
1: Il popolo più simpatico che mi ha colpito è stato il popolo guatemaltese, che ci ha accolto veramente a braccia aperte con un gruppo di arleisti quasi come se fossero nostri fratelli. Ci hanno veramente fatto sentire a casa nostra, e anche se dall'altro lato la cosa che ho sopportato più a fatica è stato proprio il caldo del Guatemala, con un'umidità del penso 100%, che veramente era insopportabile, però tutto il contorno ha reso tutto lo stesso indimenticabile e fantastico. Penso un'esperienza che tutti dovrebbero provare nella loro vita, e anche stare a contatto con i bambini nell'MPH in Honduras penso sia un'esperienza formativa che dovrebbe essere molto più duratura nel tempo, che ogni ragazzo dovrebbe poter fare, e sicuramente potrebbe cambiare la visione della propria vita.
3: Afrikaans, les meilleurs succès d'Afrique. Afrikaans, i migliori successi d'Africa.

0: Sei in viaggio su due, tre o quattro ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada. Prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a
1: Ricordi di viaggio MFP@libero.it oppure Radio Music for People @libero.it.
0: Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione su Radio Music for People.
2: Il Diario di Bordo su Radio Music for People.
3: Maxi Mega Mix, i successi remixati su Radio Music for People.

0: La moda punk è stata da subito qualcosa di iconografico. Macchie, strappi, spilli da balia, zip, acconciature, slogan, tutti simboli di ribellione. Vivienne Westwood.
1: Cocktail Magazine. Cocktail Magazine. Un motivo in più per saperne di più. L'Europa della guerra è il prezzo della pace mancata. C'è mancato poco che scoppiasse la pace in Ucraina. Per fortuna l'Europa, guidata da una leadership non eletta, ha corretto il tiro. Altri 800 miliardi per la difesa, mentre ospedali e pensioni affondano. La persona già indagata per gli SMS e i vaccini Pfizer non ha chiesto il nostro parere, ma ora ci chiede di armarsi contro un nemico invisibile. Peccato che l'Italia, in teoria, ripudi la guerra. Peccato che le sanzioni alla Russia colpiscono solo noi. Peccato che nessuno spieghi come un'Europa indebitata fino al collo possa vincere una guerra che nessuno vuole, tranne chi la finanzia. Intanto i giornali ci dicono che il vero pericolo è Trump, che osa parlare di pace, mentre la nostra eroina europea, mai votata da nessuno, applaude a nuove spese militari, dimenticando che la Costituzione non è un optional. Ma tant'è, quando il popolo è distratto dai tappi delle bottiglie e dal linguaggio inclusivo, tutto è possibile, anche trasformare l'Europa in un campo di battaglia. Restate sintonizzati, la verità è sempre in onda, anche quando fa rumore. Qui a Cocktail Magazine l'informazione è senza filtri ed è soprattutto libera.

sono canzoni che conosci, che canticchi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

0: Attenzione al tachimetro quando varcate il confine. Benvenuti ad un nuovo aggiornamento di Moto News. Parliamo di limiti di velocità sulle autostrade europee. In Italia, lo sappiamo, la regola aurea è di 130 km orari in autostrada e 110 sulle superstrade. Una norma identica a quella di paesi a noi vicini come la Francia, la Croazia, l'Austria, la Danimarca e la Grecia. Ma attenzione alle differenze se viaggiate altrove. In Germania resta l'iconica assenza di limiti generali sulle autobahn, anche se la velocità consigliata è di 130 km orari. In Polonia, invece, si può spingere fino a 140. Chi va verso nord o ovest troverà limiti più bassi. Spagna, Belgio e Portogallo si fermano a 120 km orari, mentre in Svizzera il tetto massimo è di soli 120. Maglia nera per i limiti al Regno Unito e ai Paesi Bassi, dove di giorno in autostrada non si possono superare i 100 km orari. Informarsi prima di partire è fondamentale per viaggiare sicuri ed evitare sanzioni salatissime. Da Moto News per ora è tutto. Occhio al contachilometri e agli autovelox.
1: Avete ascoltato Motor News!
2: This is World Parade with Richard Hsu on Radio Music for People.
3: Pronto a metterti in viaggio sul ritmo dei motori e delle hit più forti del pianeta? A partire dal 1 ottobre 2026 prende il via la nuovissima edizione della World Parade. Ogni giorno una classifica tutta da ascoltare, tra musica travolgente, curiosità dal mondo e notizie dal settore della mobilità. Segna subito tutti gli appuntamenti per non perderti neanche una classifica. Lunedì alle 13, martedì alle ore 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16, venerdì alle 17 e sabato doppio appuntamento alle 11 e alle ore 18, mentre domenica alle 10 e alle 19. Allaccia le cinture, fai il pieno di energia e preparati a viaggiare con noi. La World Parade ti aspetta tutti i giorni con Richard Hsu su Radio Music for People.
4: This is World Parade on Radio Music for People.
5: Radio Music for People presenta
6: Coming Soon Radio,
3: quotidiano di informazione cinematografica.
7: Eleanor!
8: Dal capolavoro di Jane Austen.
7: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
8: Due sorelle, due modi diversi di amare.
7: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
8: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
9: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Avete ascoltato la rubrica Radio Tanto Tempo Fa. In questa edizione in esclusiva Bernard Chu su RTL.

0: 1, 2, 3.
1: Tutta l'energia, le emozioni e la forza della musica senza filtri. I live. Ascolti solo grandi brani, rigorosamente cantati dal vivo, per un'esperienza che ti porta dritti sotto il palco. Accendi le emozioni, solo su Music for People. Live, la tua canzone preferita, dal vivo.

0: tipico ricordo che voglio in un certo senso condividere con voi grazie a questo contenitore che è il diario di bordo di Radio Music for People. È un ricordo che per me è indimenticabile, risale al 2014 durante la missione di Moto for Peace denominata Medici in Moto in Nepal, un viaggio pazzesco da Roma a Kathmandu. Il nostro percorso prevedeva l'ingresso in Tibet e quindi il passaggio sulle strade più alte del mondo, tra le vette dell'Himalaya. Mio figlio Julian all'epoca aveva solo 6 anni, parlava principalmente tedesco e pochissimo italiano, ma era davvero affascinato dal mio viaggio e mi seguiva con tantissima curiosità. Un giorno, mentre ero lassù, mi arrivò un suo messaggio vocale che mi fece morire dal ridere. Ascoltatelo anche voi.
1: Tu allora Cina è no, l'Himalaya è nella Cina dentro o la Cina è nell'Himalaya? Eh, papi?
2: Avete vissuto anche voi un aneddoto divertente? Magari strano. Oppure memorabile durante un viaggio su 2, 3 o 4 ruote? Mandateci il vostro racconto con un vocale e sarete in onda su Radio Music for People. Inviate il tutto via email agli indirizzi ricordidiviaggio@libero.it oppure radiomusicforpeople@libero.it.

Il mondo è cambiato e lo sono anche le motivazioni e i modi di fruire la musica. Ma non deve mutare il rapporto tra l'artista e il suo pubblico. Ci dovrà sempre essere un interscambio di emozioni. Bonovox.

0: to you.
1: This is World Parade with Richard Hsu on Radio Music for People.
2: Pronto a metterti in viaggio sul ritmo dei motori e delle hit più forti del pianeta? A partire dal 1 ottobre 2026 prende il via la nuovissima edizione della World Parade. Ogni giorno una classifica tutta da ascoltare, tra musica travolgente, curiosità dal mondo e notizie dal settore della mobilità. Segna subito tutti gli appuntamenti per non perderti neanche una classifica. Lunedì alle 13, martedì alle ore 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16, venerdì alle 17 e sabato, doppio appuntamento alle 11 e alle ore 18, mentre domenica alle 10 e alle 19. Allaccia le cinture, fai il pieno di energia e preparati a viaggiare con noi. La World Parade ti aspetta tutti i giorni con Richard Hsu su Radio Music for People.

la mattina. I had a dream, come Martin. Abbiamo avuto l'impressione che qualcuno serga a paladino di giustizia e ce lo metta nelle terga. E allora tutti quei signori, a cominciare da Zuckerberg, li portavamo in processione al tribunale.

0: sulle altre radio, difficilmente vengono trasmesse. Noi di Music for People invece le mandiamo in onda in random. E sono le più belle colonne sonore di sempre.
1: Spazio, ultima frontiera. Questi sono i viaggi della nave stellare
2: Enterprise, nella sua missione diretta
3: all'esplorazione di strani nuovi mondi, alla ricerca di nuove forme di vita
4: e di nuove civiltà,
5: per arrivare là dove nessuno è mai giunto prima.
6: Speciale colonne sonore, è solo qui a Rotazione.

0: Ciao a tutti, sono Richard da Gavirate, in provincia di Varese. Nel 2010 ero in viaggio con l'associazione Moto for Peace per la missione umanitaria Africa 16.000, da Tunisi fino a Città del Capo. Tra i tantissimi ricordi ce n'è uno che mi fa sempre sorridere. Eravamo in Sudan, in un piccolissimo villaggio in mezzo al deserto. Praticamente, immaginate, 10 motociclisti, tutti con la stessa tuta da moto, tutti con il casco sotto il braccio, e dopo aver parcheggiato le moto e il furgone all'interno di un cortile, quindi non visibili per la via del paesello, ci stavamo incamminando verso un locale per fare una pausa pranzo e soprattutto per dissetarci, visto il caldo incredibile. All'improvviso mi si avvicina un uomo del posto avvolto nel tipico turbante bianco, mi guarda serio e mi chiede: "You astronaut? Shuttle?" Una scena memorabile che non dimenticherò mai.
1: Avete vissuto anche voi un aneddoto divertente? Magari strano. Oppure memorabile durante un viaggio su 2, 3 o 4 ruote? Mandateci il vostro racconto con un vocale e sarete in onda su Radio Music for People. Inviate il tutto via email agli indirizzi ricordidiviaggio@mfp.libero.it oppure radiomusicforpeople@libero.it.

C'è una rivalità che in realtà forse non è mai stata davvero una guerra. Beatles contro Rolling Stones. Liverpool contro Londra. Paul McCartney contro Mick Jagger. Due modi diversi di intendere il rock. Due band che hanno cambiato la musica, due mondi apparentemente opposti che da oltre 60 anni continuano a punzecchiarsi, confrontarsi e soprattutto a divertirsi alle spalle l'uno dell'altro. E anche recentemente quella vecchia rivalità è tornata a far parlare. Tutto parte da una dichiarazione di Paul McCartney, una di quelle frasi che appena pronunciate fanno già immaginare i titoli dei giornali. Paul, quasi con aria acuta, come se sapesse perfettamente che cosa sarebbe successo dopo, ha espresso un giudizio piuttosto diretto sui Rolling Stones. In sostanza, secondo Sir McCartney, i Beatles avevano un raggio d'azione musicale molto più ampio. Gli Stones, invece, sarebbero rimasti più legati alle loro radici: il blues, il rhythm and blues, il rock elettrico.

E Paul, con quella sua capacità tutta britannica di lanciare una frecciatina, sorridendo arrivò a definirli essenzialmente una sorta di cover band blues. Apriti cielo! Perché quando dici una cosa del genere dei Rolling Stones, non stai criticando un gruppo qualsiasi, stai entrando in uno di quei duelli più longevi della storia del rock. E dall'altra parte naturalmente non poteva mancare la risposta. Mick Jagger non è uno che lascia cadere facilmente una battuta del genere, ma non scelse la polemica, scelse l'ironia. E fece notare una differenza fondamentale tra Beatles e Rolling Stones. I Beatles si sciolsero nel 1970, prima che il rock scoprisse davvero le dimensioni gigantesche degli stadi, prima dei grandi tour mondiali, così come li conosciamo oggi, prima degli impianti audio capaci di portare una band davanti a decine di migliaia di persone, senza trasformare tutto in un enorme ronzio. I Rolling Stones, invece, sono rimasti, sono andati avanti, anno dopo anno, decennio dopo decennio, e mentre i Beatles sono diventati leggenda, anche grazie alla loro improvvisa fine, gli Stones hanno continuato a costruire la propria leggenda sul palco. Per Mick Jagger, quindi, la differenza era semplice. I Beatles sono una band straordinaria che però non esiste più. Gli Stones sono una band che, nonostante tutto, continua ancora oggi a salire sul palco. Ed è qui che la rivalità diventa interessante, perché in fondo Beatles e Rolling Stones non sono mai stati davvero nemici. Quella del duello è stata soprattutto una grande invenzione, un'invenzione perfetta per i giornali degli anni 60. Da una parte i Beatles, i ragazzi apparentemente più educati, le loro melodie, gli arrangiamenti, le sperimentazioni. Dall'altra parte gli Stones, più sporchi, più blues, più provocatori, insomma più pericolosi. Era una contrapposizione perfetta e funzionava benissimo, ma dietro le copertine dei giornali le cose erano molto diverse, perché i Beatles e i Rolling Stones si conoscevano, si frequentavano e si rispettavano e soprattutto si sono anche aiutati. Sì, perché bisogna tornare indietro nel tempo, in quella Londra dei primi anni 60. Gli Stones sono ancora all'inizio della loro carriera, sono una band affamata, suonano blues americano, pezzi di Chuck Berry, Muddy Waters, Bo Diddley, musica nera americana interpretata da 5 ragazzi britannici. I Beatles invece stanno già diventando qualcosa di enorme. Un giorno accade qualcosa che sembra quasi una scena scritta per un film. John Lennon e Paul McCartney incontrano Mick Jagger e Keith Richards. Gli Stones sono alla ricerca di un brano. Lennon e McCartney hanno una canzone, gliela suonano e decidono di cederla agli Stones. Il titolo è I Wanna Be Your Man.

diventa uno dei primi successi degli Stones ed è difficile immaginare una storia più significativa di questa. La band, che secondo la leggenda avrebbe dovuto essere la grande rivale dei Beatles, riceve proprio da loro una canzone. I wanna be your man. Canzone che contribuisce a spingerla verso le classifiche, altro che Nemici. Certo, negli anni le frecciatine non si sono mai fatte mancare, e forse proprio questo è il bello, perché una rivalità senza qualche battuta non sarebbe una vera rivalità. Paul McCartney ha continuato negli anni a sottolineare quanto i Beatles fossero stati capaci di attraversare territori musicali completamente diversi, dal pop al rock, dalla musica classica alla psichedelia, dalla musica indiana alle sperimentazioni audio. I Rolling Stones invece hanno sempre avuto un'identità più precisa, e forse proprio questa è stata la loro forza. Hanno preso il blues, il rock and roll, il rhythm and blues e li hanno trasformati in qualcosa che portava il loro nome. Bastano pochi secondi, una chitarra, un riff, una voce e capisci subito che il suono è quello di Keith Richards. Dal canto suo non ha mai perso l'occasione per alimentare questo gioco, anzi ci ha giocato e come. Quando la frase di McCartney sulla cover band blues fece il giro del mondo, Richards raccontò anche di aver ricevuto un messaggio privato da Paul. Un chiarimento, una specie di attenzione. Non prendiamoci troppo sul serio, perché le parole una volta finite nei titoli dei giornali possono diventare molto più pesanti di quanto fossero nelle intenzioni di chi le ha pronunciate. E allora eccoli lì, Paul McCartney, Mick Jagger, Keith Richards, i superstiti di un'epoca in cui il rock non era ancora macchina gigantesca.

quando i quattro ragazzi di Liverpool e i cinque ragazzi di Londra stavano semplicemente cercando di capire come scrivere una canzone che il mondo non aveva ancora ascoltato, era proprio lì il punto. Chi erano i migliori? Non certo i Beatles, non certo gli Stones. Probabilmente è la domanda sbagliata, perché non hanno fatto la stessa cosa. I Beatles hanno rappresentato la trasformazione continua. Ogni album una direzione diversa, ogni disco un nuovo esperimento. Una corsa incredibile durata meno di 10 anni, ma capace di cambiare tutto. Gli Stones invece hanno rappresentato la continuità, la resistenza, la capacità di restare, di attraversare generazioni, mode, cambiamenti e crisi. E di ritrovarsi ancora una volta davanti a migliaia di persone ancora oggi. Due filosofie, due mondi diversi di entrare nella leggenda. I Beatles hanno lasciato il palco quando il mito stava ancora crescendo. Gli Stones hanno continuato a suonare fino a trasformare il palco nella loro casa. E allora forse Paul McCartney può anche dire che gli Stones sono una cover band di blues. E Mick Jagger può rispondergli che almeno loro sono ancora in giro a suonare, ma dietro quelle battute, dietro quella rivalità, dietro i titoli dei giornali e le frecciatine lanciate a distanza, c'è qualcosa di molto più importante. C'è la storia di due band che insieme hanno contribuito a inventare il rock moderno. Una ha insegnato che la musica poteva cambiare continuamente, l'altra ha dimostrato che si poteva cambiare il mondo restando fedeli alle proprie radici. Beatles contro Stones? Forse, ma più probabilmente Beatles e Rolling Stones. Due strade diverse, una sola gigantesca storia, perché alcune rivalità finiscono, altre diventano leggenda, e questa è ancora qui, a distanza di 60 anni, ancora pronta a trasformarsi con una semplice battuta nell'ennesimo capitolo di una storia che probabilmente non smetteremo mai di raccontare, perché dietro ogni grande canzone, dietro ogni grande artista e qualche volta persino dietro a una rivalità, c'è sempre una storia, e noi siamo qui per raccontarvela.

Sicuri che quella S sul petto di Superman sia davvero una S? Al contrario di quanto immagina la maggior parte di noi, il simbolo che si trova sulla tuta di Superman non è una S e ha un preciso significato. La S che siamo abituati a vedere sul petto del supereroe per antonomasia non è l'iniziale di Superman, anzi, al contrario di quanto generalmente si crede, non è nemmeno una S. Qualche anno fa il fumettista americano Geoff Johns, che disegna Superman dal 2006, ha spiegato infatti che si tratta di un simbolo. È lo stemma di famiglia della casata di El sul pianeta Krypton, casata alla quale appartiene Kal-El, nome kryptoniano di Clark Kent, alter ego di Superman sulla Terra. Spiegazione diretta: il logo rappresentato sulla tuta blu del supereroe nella lingua del pianeta Krypton significa speranza. Nella pellicola L'Uomo d'Acciaio 2013 lo conferma lo stesso Superman, rispondendo alla richiesta della moglie Lois Lane di avere spiegazioni sul simbolo che porta sul petto.

Pillola di guida internazionale. In Germania e Austria, appena si forma una coda in autostrada, è obbligatorio creare la Rettungsgasse, la corsia di soccorso al centro. Non aspettare le sirene, spostati subito. Radio Music for People, la musica che ti guida.